Thank you.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Centrale Milano.

Signore e signori, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, in modo che possiamo salutare chiunque e in qualsiasi momento stia ascoltando questa registrazione. Quindi benvenuti nel mondo di Quack, questa rubrica che nasce per smentire dei luoghi comuni. In questa prima puntata, per esempio, vogliamo smentire il detto napoletano «parlo solo quando piscio a gallina». E quindi in questo perentorio e castico monito rivolto a chi, tipo saccenti o supponenti, si vogliono indurre al silenzio e a non mettere mai lingua nelle faccende altrui, in realtà è un detto erroneo, in quanto, proprio prendendo a modello la gallina, non è vero che non orini mai, ma compie le sue funzioni fisiologiche in un'unica soluzione attraverso un organo onnicomprensivo detto cloaca. E così come tutti gli uccelli non producono urina liquida ma acido urico solido. Il fatto che il condotto urinario e l'intestino confluiscono entrambi nella cloaca fa sì che il prodotto delle reni, cioè l'acido urico e le feci, si mescolano per sempre. Bene, arrivederci e dopo questo chiarimento ci rivediamo e ci risentiamo alla prossima puntata. Grazie a voi dell'ascolto.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Hey!

0: Yo, Montel, this is Percy, man, the barber, your barber. Man, I'm sitting up here listening to your tape, dude. And this shit is on, man. You gonna make it, cool. Dude, keep on doing what you're doing, man. My phone number is area code 909-082. Give me a call, man. We're getting ready to step out to the Fox Hills Mall right now, but it's Monday morning, about a quarter to 11. Peace.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
2: Purtroppo l'unica vera aspirazione degli uomini degli anni 90 è il successo. D'altronde è comprensibile. Il successo significa da sempre avere la stima degli altri, il riconoscimento dei propri meriti e delle proprie capacità. Ma il successo degli anni 90 ha una sua caratteristica, quella di coincidere totalmente con la popolarità. Un successo solo se è popolare. E dato che i gusti della gente sono imprevedibili, uno può essere popolare perché è bello, perché è simpatico, perché è bravo, ma non perché è bravo, perché è buono, perché è patetico, perché è demenziale, perché è bravo, no, non perché è bravo, perché è ridicolo, perché è viscido, perché è antipatico, perché, ma non perché è bravo, perché magari fa schifo e la gente per la strada lo riconosce, lo ferma e gli dice: complimenti, lei è il più schifoso. Nessuno è esente da questa febbre di popolarità, a parte quelli che si esibiscono per professione, che a questo punto sono diventati i più riservati. Il campionario degli aspiranti è praticamente infinito: impiegati, piccoli artigiani, consiglieri comunali, mamme di tossicodipendenti, preti, pornostar, scienziati, magistrati, giornalisti, ministri e presidenti della Repubblica. E anche papi. Tutti vorrebbero la prima pagina del Times. Non ha importanza la qualità delle cose che fai. L'importante è farsi conoscere. E questo è un bel vantaggio per le giovani generazioni che dovevano occuparsi della loro formazione per diventare seri, preparati, uomini di pensiero. Ma quale pensiero? La vera formazione professionale è quella che ti apre le porte per andare da Maurizio Costanzo, da Gerry Scotti, da Frizzi, da Bonolis, da Castagna, dalla De Filippi e da Magalli, e anche da Barzullo, sottovoce. E quando torni a casa, tutti ti sorridono. Mi guardano con curiosità, forse con ammirazione. Tu senti di avere più potere, più fascino, e avverti subito negli occhi delle ragazze una luce strana che ti fa capire le enormi possibilità di affermare il tuo gene egoista, cioè di scopare. La popolarità quindi non richiede oggi una particolare genialità, anche se l'intelligenza non è un impedimento. Però dal panorama dei personaggi più famosi si arriva tristemente alla conclusione che per avere successo è meglio essere un po' cretini. Cretini

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Mero Callis. Quando il rizoma prende piede, il fiore splende al sole. La sua apparenza ti confonde tra la fresia ed il giglio, ma la sua bellezza dura solo un giorno, per ricordare che tutto può essere un attimo e nulla è eterno, perché la bellezza di questa vita è semplicemente un gioco dove c'è sempre tutto da rifare.
1: Somewhere, somewhere, somewhere.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni, in mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Mi annegai in un ascolto, ove la poesia racconta la vita, e nella tua voce udii una tale emozione che ne faceva della morte consapevole vita, in un bacio tra la bocca e le parole.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Benvenuti al notiziario di Francia Oggi. Centrale Milano per sabato 30 maggio 2026 su Francia. Oggi come in podcasting tramite chatbot IA e in onde medie sui 1575 KHZ. Da Parigi. Rachel Costa, TGVM. La SNCF conferma il nuovo ritardo e sposta il lancio a settembre. La SNCF ha annunciato che il nuovo treno ad alta velocità TGVM non entrerà in servizio a luglio come previsto, ma farà il suo debutto commerciale a partire da settembre. Le prime 6 risonde circoleranno sulla tratta Parigi-Marsiglia dopo aver ottenuto le autorizzazioni europee e francesi necessarie per la messa in rete. L'istruttoria di sicurezza ha confermato la conformità del nuovo modello, consentendo di superare gli ultimi ostacoli prima dell'accoglienza dei passeggeri. Il piano di consegna prevede lo arrivo delle prime 2 risonde a partire da giugno, con l'obiettivo di avere 6 unità operative entro la fine di agosto e 13 entro la fine dello anno. Nonostante l'importanza strategica del TGVM per far fronte all'aumento della domanda, la SNCF ha dovuto accettare un ulteriore rinvio, spostando il lancio di alcuni mesi. Il progetto, avviato nel 2018 con un ordine di 130 esemplari da Alstom per un valore di 4,1 miliardi di euro, rappresenta un vero nuovo treno di alta velocità, paragonabile al TGV Orange del 1981 e al TGV a 2 livelli degli anni 90. Il TGVM, capace di trasportare 740 passeggeri, offre circa il 20% di posti in più rispetto alle generazioni precedenti e introduce numerose innovazioni. Una carrozza bistro su 2 livelli con mezzanino, spazi modulabili per biciclette o bagagli. Una connessione internet a banda larga e un greffon capace di far proseguire il treno a bassa velocità in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica. Le nuove unità promettono anche una riduzione del 32% delle emissioni di CO e un consumo elettrico inferiore del 20% grazie a un profilo aerodinamico più efficiente. Il CEO di SNCF Voyager, Christophe Fanichet, ha sottolineato l'importanza del progetto per rafforzare la competitività dell'azienda sui corridoi più trafficati e fronteggiare la concorrenza di operatori come Trenitalia. Ha aggiunto che, pur non rispettando il calendario originale, la decisione di posticipare il lancio a settembre consente di perfezionare i test in condizioni operative reali e garantire un servizio di qualità fin dal primo giorno. Nota. La notizia è stata pubblicata da BFM TV il 29 maggio 2026. Fact check by GPTOSS20B. Macron denuncia il defaitismo sulla Francia e promette investimenti formidabili dalla visita all'impianto Thermomix. Il presidente Emmanuel Macron ha condotto una visita all'impianto francese del gruppo tedesco Vorwerk, produttrice del robot da cucina Thermomix, situato a Donnemens-en-Mamet, nei pressi di Stodan. Davanti a dirigenti e operai, ha definito pazzia la diffusa narrazione di sconfitta, che a suo avviso aleggia sulla Francia e sull'Europa, sostenendo che la mancanza di fiducia interna mina la capacità di attrarre investimenti. Durante l'intervento Macron ha sottolineato i risultati del programma Choose France, nella sua 9ª edizione, che si svolgerà lunedì al Castello di Versailles. Si contano circa 87 miliardi di euro di investimenti esteri realizzati dal 2018, con la Francia in testa alle attrazioni europee per 7 anni consecutivi. Il presidente ha definito questi capitali creazione di posti di lavoro, ricchezza che si genera sul territorio, evidenziando che tali risultati dipendono da riforme strutturali, semplificazione amministrativa e dall'ambiente impegno collettivo. Il nuovo progetto legato al robot Thermomix, avviato nel 2022 e potenziato nel 2024, prevede quasi 130 milioni di euro di investimenti e la creazione di 124 nuovi posti di lavoro industriali. Macron lo ha presentato come esempio di cooperazione franco-tedesca e di una strategia di reindustrializzazione europea volta a rafforzare la sovranità produttiva del continente. Riguardo alle richieste di aumentare la pressione fiscale sulle imprese per colmare i deficit pubblici, il presidente ha risposto che non si deve massacrare le aziende né chi lavora con loro. Ha ribadito che la crescita degli investimenti è frutto di politiche di continuità e di un clima favorevole alle imprese, non di gravami tributari aggiuntivi. L'articolo è una ricostruzione in italiano dell'intervista e delle dichiarazioni di Emmanuel Macron, pubblicata da BFM Business il 29 maggio 2026. Fact check by GPTOSS20B, Rachel Cloud, editoriale di Rachel. Il circo del Thermomix. Macron, in cerca di ricette anti-defaitismo, ha deciso di combattere il defaitismo francese tra i robot da cucina perché, ovviamente, la soluzione ai problemi macroeconomici si trova in una fabbrica di Thermomix. È davvero confortante vedere un presidente che sceglie una ricetta ironica anziché un piano di bilancio, come se mescolare ingredienti potesse risolvere il debito pubblico. Ci sono i famosi 87 miliardi di euro di investimenti dall'avvio di Choose France, ma dove sono finiti? Non troviamo né treni nuovi né ospedali, solo una cartella stampa che conta le parole più che i conti. È un po' come chiedere: e gli 87 miliardi li avete parcheggiati in un armadio di plastica? La risposta sembra sempre sì, ma è invisibile. Poi arriva il progetto da 130 milioni di euro con la creazione di 124 posti di lavoro, cifra talmente rotonda da far impallidire il bilancio di una piccola comunione. È una gran cosa per chi ha già un lavoro, ma per chi guarda il tasso di disoccupazione, il ruolo di un robot da cucina nella ripresa nazionale sembra più un gioco di prestigio che una strategia industriale. Intanto il presidente ci promette annunci formidabili mentre l'inflazione sale, i deficit si gonfiano e il quotidiano cittadino lotta per pagare le bollette. Il vero defaitismo non è la sfiducia, ma la capacità dei media di trasformare un comizio in una fiera di gadget economici. E noi continuiamo ad applaudire sperando che il prossimo Thermomix prepari anche le soluzioni di politica fiscale. Koan del giorno. Monaco. Maestro, perché il presidente sceglie una fabbrica di robot da cucina per combattere il defiatismo della nazione? Maestro, perché il rumore di un mixer che gira più veloce dei discorsi politici mescola meglio le illusioni che le realtà? Monaco. E se il vero investimento fosse la fiducia dei cittadini, dove possiamo trovarla in questo tempio di acciaio e marketing? Maestro, la trovi nel silenzio di chi smette di ascoltare promesse di metallo, perché il futuro si costruisce con mani, non con motori. Ma torniamo alle notizie. Jordan Bardella proclama il suo amore per la principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie. Durante la puntata di LC del 28 maggio, Jordan Bardella ha risposto a una domanda sulla sua vita privata con una dichiarazione d'affetto verso la compagna Maria Carolina de Bourbon de Deux Siciliens. Il giovane leader del Rassemblement National, intervistato da Darius Rochebin, ha spiegato che la principessa, appartenente a una famiglia reale italiana ormai priva di potere, è per lui prima di tutto una persona. Prima di guardare il nome, guardo la persona che è la donna con cui condivido la vita, ha affermato Bardella, aggiungendo di essere estremamente fiero di lei e di sperare che i francesi possano conoscerla come lui l'ha conosciuta. Ha poi sottolineato che, nonostante le loro origini molto diverse, il denaro della famiglia di Maria Carolina è del tutto secondario. Il politico, che proviene da un contesto popolare, ha ribadito la propria identità di classe, spiegando che gli è stato spesso contestato il suo percorso scolastico, ma che la sua felicità con la compagna resta intatta. Bardella ha inoltre dichiarato che la relazione è stata resa pubblica da un servizio fotografico di Paris Match, che ha mostrato la coppia in una passeggiata in Corsica. Nota: l'intervista è stata trasmessa il 28 maggio 2026. L'articolo originale è stato pubblicato su Gala il 29 maggio 2026. Fact check by GPTOSS 20B. Rassegna stampa francese. You are listening to News from France and the World on Centrale Milano 1575, KHZ, and on Radio Nizza. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi. Sono Rachel Costa. Patrick Bruel annulla tutti i concerti in vista di accuse di violenza sessuale. Il cantante francese ha deciso di cancellare gli spettacoli programmati a Parigi a giugno e nei principali festival estivi, citando la volontà di non creare tensioni su pubblico e organizzatori. La decisione arriva dopo le accuse di violenza sessuale che hanno coinvolto l'artista negli ultimi mesi. Il direttore del festival Grand Marais, in Normandia, ha espresso un profondo senso di sollievo per lo annullamento, mentre alcuni spettatori hanno manifestato il desiderio di vederlo ancora sul palco. Inoltre Bruel ha comunicato che non prenderà parte alla prossima edizione del concerto benefico Les Enfoirés. Novak Djokovic elimina al terzo turno del Roland Garros. Il campione serbo è stato sconfitto al terzo turno dal giovane brasiliano João Fonseca, che ha vinto in 5 set in una delle partite più combattute del torneo. Djokovic, in cerca di un 25esimo titolo del Grande Slam, dovrà ora riconsiderare le sue prospettive future, soprattutto in vista dei commenti della stampa che suggeriscono una possibile fine della sua carriera a Parigi. Il risultato ha acceso le speranze di un nuovo talento a dominare il torneo, con Fonseca che ha guadagnato ammirazione per la sua tenacia. Un drone russo cade su un edificio a Bucarest. Mosca nega ogni minaccia. Le autorità romene hanno accusato la Russia di essere responsabile del drone che ha colpito un condominio nella capitale, sostenendo che lo apparecchio sarebbe stato deviato da sistemi di difesa ucraini. Il presidente russo ha respinto le accuse, affermando che la Russia non ha mai minacciato né intende minacciare alcun paese europeo. L'incidente ha alimentato le tensioni diplomatiche nella regione, con la NATO e l'UE che hanno condannato l'evento, qualunque ne sia stata la causa. Donald Trump prepara una decisione finale su un possibile accordo con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato i suoi consiglieri per valutare un nuovo quadro di intese con Teheran, dopo che l'Iran ha dichiarato che non è stato ancora concluso alcun accordo definitivo. Trump ha dichiarato di voler fissare linee rosse per garantire la sicurezza nazionale, mentre le parti rimangono in una fase di negoziazione delicata. Il risultato di questi colloqui potrebbe influenzare notevolmente il mercato energetico mondiale e la stabilità nella regione mediorientale. L'economia francese registra una contrazione del PIL nel primo trimestre. I dati ufficiali mostrano che il prodotto interno lordo è sceso dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, un risultato peggiore delle previsioni. Il ministro dell'economia ha attribuito il calo in parte alle misure fiscali introdotte all'inizio dell'anno, avvertendo che tali misure non potranno più essere considerate un'opzione per il 2027. La debole crescita si inserisce in un contesto di inflazione in aumento, che a maggio ha raggiunto il 2,4% su base annua. L'agenzia S&P mantiene invariato il rating della Francia. La valutazione della sovranità francese è rimasta stabile, con prospettive di rating confermate. Il ministro dell'economia ha accolto la decisione, ribadendo l'impegno del governo a ridurre il deficit pubblico e il livello di indebitamento per garantire la solidità finanziaria a lungo termine. Gli analisti hanno sottolineato che la stabilità del rating è un segnale positivo per gli investitori internazionali. Total Energies difende il blocco dei prezzi dei carburanti. Proteggiamo i consumatori. Il CEO della compagnia ha spiegato che la decisione di limitare il prezzo alla pompa nasce dalla volontà di condividere i profitti con i clienti, piuttosto che introdurre una tassa sui superprofitti. Durante l'assemblea generale, il dirigente ha sostenuto che i consumatori preferiscono un prezzo bloccato rispetto a un'imposizione fiscale sui guadagni straordinari dell'azienda. Editoriale Meteo, Parigi e Milano per sabato 30 maggio 2026. Parigi, una giornata canicolosa ma senza pioggia. Le previsioni aggiornate dal esperto Regis Crepet indicano un cielo variabile durante tutta la giornata, con una affidabilità molto buona a partire dall'aggiornamento delle 17 ore 45 minuti. Al mattino aria sarà tiepida, temperature intorno ai 23 gradi, vento da ovest a 25,0 km all'ora e nessuna minaccia di pioggia. Nel pomeriggio il sole prenderà il sopravvento, le temperature saliranno fino a 34 gradi, con sensazione di 38 a causa dell'umidità, ma il vento rimarrà moderato, sempre intorno ai 25,0 km all'ora. Il tardo pomeriggio vedrà nuvole sparse e una leggera attenzione verso un vento più forte fino a 50,0 km all'ora, senza però alcun rischio di precipitazioni. Di sera la temperatura scenderà a 30 gradi, con venti più intensi da sud-ovest a 50,0 km all'ora, ma il cielo resterà sereno e privo di pioggia. Nella notte il termometro si stabilizzerà intorno ai 24 gradi, vento leggero da nord a 15,0 km all'ora e atmosfera asciutta senza chance di pioggia. Insomma, una giornata calda e quasi assolutamente asciutta nella capitale francese. Milano. Sole stabile e afa moderata. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di Trebi Meteo, alle 20 ore e 40 minuti di sabato 30 maggio, a Milano ci sarà un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. La notte scorsa ha lasciato temperature minime intorno ai 21 gradi e la mattina di oggi il cielo sarà poco nuvoloso, con vento debole da ENE, a 30 km all'ora, senza alcuna precipitazione. Durante la giornata, il sole splenderà alto, facendo arrivare la massima a 32 gradi con sensazione di caldo intenso, mentre il vento si farà più caldo da sud, ma rimarrà comunque leggero, 35,0 km all'ora. Nel pomeriggio la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza generare piogge. La raffica sarà presente, ma non supererà i limiti di allerta. La sera il cielo resterà sereno, le temperature discenderanno verso i 28 gradi, vento da sud a 50 km all'ora e assoluta assenza di pioggia. Infine, durante la notte la temperatura scenderà a 21 gradi, vento debole da sud-ovest a 60 km all'ora e aria rimarrà secca. Editoriale Meteo di Rachel. Il clima è sempre la colpa di tutti. Quando la temperatura supera i 30 gradi e qualche soffio di vento scuote le fronde, il primo a puntare il dito è sempre il cambiamento climatico. Ma davvero un'ondata di caldo di poche ore è la prova inconfutabile di una catastrofe planetaria? O è semplicemente la natura che segue il suo ritmo stagionale, come ha già fatto ieri l'altro giorno e, per inciso, lo farà ancora domani? È curioso come ogni piccola variazione venga trasformata in un segnale di allarme dall'opinione pubblica, mentre gli esperti ci ricordano che la media annuale per Parigi è di 17 gradi, non di 34. Eppure la nostra ossessione per le cause esterne ci fa dimenticare che il vero colpevole di una giornata afosa è spesso il semplice fatto di alzare il termostato o di indossare un cappotto di piume in estate. Non possiamo continuare a trasformare ogni brezza leggera in un venticello della fine del mondo. Forse è il caso di ridere un po', accettare che il tempo cambi, ma di non trasformare ogni nuvola sparsa in una denuncia globale. Koan del giorno. Il monaco chiese a Zhao Zhu: se oggi a Parigi non piove ma il sole è forte, che cos'è il meteo? Zhao Zhu rispose: il meteo è il momento in cui il vento decide di non parlare. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia. Oggi con centrale Milano 1575 kilocicli.
1: Italia in groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su centrale Milano.
2: Italia in groove.
3: All right. Everybody.

0: i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Weekend di sabato 30 e domenica 31 maggio, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto di Centrale Milano in onde medie da Marco Casa. La meteo del weekend tra sole e possibili temporali, e per quanto riguarda la meteo diamo prima spazio alle news e poi dopo ci occuperemo anche delle previsioni del tempo. Continuano le ricerche dopo l'incidente di un piccolo aereo da turismo nel golfo di Saint-Tropez davanti all'Essambre. Un corpo senza vita è stato recuperato dai soccorritori, mentre il relitto dell'aereo è stato individuato a circa 400 metri di profondità. Imponente il dispositivo di soccorso dispiegato tra mezzi navali ed elicotteri. L'associazione animalista One Voice sostiene che la Spagna non abbia autorizzato il trasferimento di orche e delfini da Marineland fino ai delfinari spagnoli. Una versione però smentita dal Ministero francese della transizione ecologica. Il dossier resta bloccato mentre cresce il dibattito sul futuro degli animali in cattività. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto Statistico Monegasco, oltre il 40% dei residenti del Principato vive nei quartieri di Monte Carlo e La Rousse. Le due aree, ricche di residenze moderne e di servizi, restano le più popolate del Principato. Manacoville, il centro storico sulla Rocca, rimane invece il quartiere meno abitato. Il Festival del Libro di Nizza celebra la sua 30ª edizione ai Jardin Albert Premier, trasformando in questo weekend il centro città in una grande capitale della letteratura. Oltre 200 autori francesi e internazionali parteciperanno a incontri, dibattiti e sessioni di firmacopie con il pubblico che interviene già dalla giornata di venerdì numeroso. Tra gli ospiti più attesi, Antoine Compagnon, padrino dell'edizione, insieme a Delphine de Vigan, Eric Emmanuel Schmidt, Philippe Besson e David Fenchino. Grande attenzione anche agli autori delle Alpi Marittime, come Patrick Moya, che presenta un libro dedicato al rapporto tra arte e intelligenza artificiale, mentre lo storico Gérard Geste racconta 16 date chiave della storia della Contea di Nizza. Tra gli ospiti locali presenti anche Florian Salat, psicoterapeuta e autore di Fragments de vie à la lumière de Nice, Frammenti di vita alla luce di Nizza, pubblicato dall'editore locale Ovadia, realizzata a quattro mani con Pierre Delay, fotografo. Ma facciamo la conoscenza dell'autore, Florian Salat, e dalla sua voce ci facciamo raccontare come è organizzato questo libro.
2: Sono Florian Salat, psicologo e psicanalista. Dopo aver insegnato per 30 anni all'Università di Nizza, ho deciso di dedicarmi all'accompagnamento delle persone in difficoltà proponendo delle terapie individuali e di coppia. Da questa esperienza è nata l'idea di scrivere un libro, Fragments de vie, la lumière de Nice, in italiano Frammenti di vita, la luce di Nizza. Il libro è composto da 24 storie di vita sotto forma di novelle, 12 donne e 12 uomini. Ognuna di queste storie è ambientata in una diversa strada di Nizza, illustrata dalle fotografie di Pierre Devet, compagno di riflessioni di lungo data.
1: Florian, dacci anche un assaggio dei temi dei tuoi racconti.
2: Fra le novelle, una palla di Luigi, un uomo anziano di Nizza che amava le corse ciclistiche. All'epoca esisteva vicino all'ospedale Pasteur un velodromo che era il punto di arrivo della corsa Torino-Nizza, a cui aveva partecipato il grande Fausto Coppi nel corso degli anni 50. Luigi viveva solo in Rue Maurice Macario da quando, negli anni 60, era rientrato d'Algeria. La sua vita era stata frammentata da prove molto difficili prima di riuscire a trovare un equilibrio in Francia, curato dalla cultura nissarda e dal vino bianco di Belè.
1: Ritrovate Florian Salat al Festival del Libro di Nizza nello stand dell'editore Ovadia. La meteo. Sabato 30 maggio in Costa Azzurra, sole e venti calmi. Possibilità di pioggia nel pomeriggio. Allerta gialla di Meteo France per rischio temporali nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Minime lungo la costa 20 gradi, le massime Monaco e Nizza 32 gradi, Cannes e Saint-Tropez 30 gradi. Domenica 31 maggio ancora sole e venti calmi, ma una debole possibilità di pioggia nel pomeriggio. Minime lungo la costa 20 gradi, le massime Monaco e Nizza 30, Cannes e Saint-Tropez 29 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Benvenuti al notiziario di Francia Oggi. Centrale Milano per sabato 30 maggio 2026 su Francia. Oggi come in podcasting tramite chatbot IA e in onde medie sui 1575 KHZ. Da Parigi. Rachel Costa, TGVM. La SNCF conferma il nuovo ritardo e sposta il lancio a settembre. La SNCF ha annunciato che il nuovo treno ad alta velocità TGVM non entrerà in servizio a luglio come previsto, ma farà il suo debutto commerciale a partire da settembre. Le prime 6 risonde circoleranno sulla tratta Parigi-Marsiglia dopo aver ottenuto le autorizzazioni europee e francesi necessarie per la messa in rete. L'istruttoria di sicurezza ha confermato la conformità del nuovo modello, consentendo di superare gli ultimi ostacoli prima dell'accoglienza dei passeggeri. Il piano di consegna prevede lo arrivo delle prime 2 risonde a partire da giugno, con l'obiettivo di avere 6 unità operative entro la fine di agosto e 13 entro la fine dello anno. Nonostante l'importanza strategica del TGVM per far fronte all'aumento della domanda, la SNCF ha dovuto accettare un ulteriore rinvio, spostando il lancio di alcuni mesi. Il progetto, avviato nel 2018 con un ordine di 130 esemplari da Alstom per un valore di 4,1 miliardi di euro, rappresenta un vero nuovo treno di alta velocità, paragonabile al TGV Orange del 1981 e al TGV a 2 livelli degli anni 90. Il TGVM, capace di trasportare 740 passeggeri, offre circa il 20% di posti in più rispetto alle generazioni precedenti e introduce numerose innovazioni. Una carrozza bistro su 2 livelli con mezzanino, spazi modulabili per biciclette o bagagli. Una connessione internet a banda larga e un greffon capace di far proseguire il treno a bassa velocità in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica. Le nuove unità promettono anche una riduzione del 32% delle emissioni di CO e un consumo elettrico inferiore del 20% grazie a un profilo aerodinamico più efficiente. Il CEO di SNCF Voyager, Christophe Fanichet, ha sottolineato l'importanza del progetto per rafforzare la competitività dell'azienda sui corridoi più trafficati e fronteggiare la concorrenza di operatori come Trenitalia. Ha aggiunto che, pur non rispettando il calendario originale, la decisione di posticipare il lancio a settembre consente di perfezionare i test in condizioni operative reali e garantire un servizio di qualità fin dal primo giorno. Nota. La notizia è stata pubblicata da BFM TV il 29 maggio 2026. Fact check by GPTOSS20B. Macron denuncia il defaitismo sulla Francia e promette investimenti formidabili dalla visita all'impianto Thermomix. Il presidente Emmanuel Macron ha condotto una visita all'impianto francese del gruppo tedesco Vorwerk, produttrice del robot da cucina Thermomix, situato a Donnemens-en-Mamme, nei pressi di Stodan. Davanti a dirigenti e operai, ha definito pazzia la diffusa narrazione di sconfitta, che a suo avviso aleggia sulla Francia e sull'Europa, sostenendo che la mancanza di fiducia interna mina la capacità di attrarre investimenti. Durante l'intervento Macron ha sottolineato i risultati del programma Choose France, nella sua 9ª edizione, che si svolgerà lunedì al Castello di Versailles. Si contano circa 87 miliardi di euro di investimenti esteri realizzati dal 2018, con la Francia in testa alle attrazioni europee per 7 anni consecutivi. Il presidente ha definito questi capitali creazione di posti di lavoro, ricchezza che si genera sul territorio, evidenziando che tali risultati dipendono da riforme strutturali, semplificazione amministrativa e dall'ambiente impegno collettivo. Il nuovo progetto legato al robot Thermomix, avviato nel 2022 e potenziato nel 2024, prevede quasi 130 milioni di euro di investimenti e la creazione di 124 nuovi posti di lavoro industriali. Macron lo ha presentato come esempio di cooperazione franco-tedesca e di una strategia di reindustrializzazione europea volta a rafforzare la sovranità produttiva del continente. Riguardo alle richieste di aumentare la pressione fiscale sulle imprese per colmare i deficit pubblici, il presidente ha risposto che non si deve massacrare le aziende né chi lavora con loro. Ha ribadito che la crescita degli investimenti è frutto di politiche di continuità e di un clima favorevole alle imprese, non di gravami tributari aggiuntivi. L'articolo è una ricostruzione in italiano dell'intervista e delle dichiarazioni di Emmanuel Macron, pubblicata da BFM Business il 29 maggio 2026. Fact check by GPTOSS20B, Rachel Cloud, editoriale di Rachel. Il circo del Thermomix. Macron, in cerca di ricette anti-defaitismo, ha deciso di combattere il defaitismo francese tra i robot da cucina perché, ovviamente, la soluzione ai problemi macroeconomici si trova in una fabbrica di Thermomix. È davvero confortante vedere un presidente che sceglie una ricetta ironica anziché un piano di bilancio, come se mescolare ingredienti potesse risolvere il debito pubblico. Ci sono i famosi 87 miliardi di euro di investimenti dall'avvio di Choose France, ma dove sono finiti? Non troviamo né treni nuovi né ospedali, solo una cartella stampa che conta le parole più che i conti. È un po' come chiedere: e gli 87 miliardi li avete parcheggiati in un armadio di plastica? La risposta sembra sempre sì, ma è invisibile. Poi arriva il progetto da 130 milioni di euro con la creazione di 124 posti di lavoro, cifra talmente rotonda da far impallidire il bilancio di una piccola comunione. È una gran cosa per chi ha già un lavoro, ma per chi guarda il tasso di disoccupazione il ruolo di un robot da cucina nella ripresa nazionale sembra più un gioco di prestigio che una strategia industriale. Intanto il presidente ci promette annunci formidabili mentre l'inflazione sale, i deficit si gonfiano e il quotidiano cittadino lotta per pagare le bollette. Il vero defaitismo non è la sfiducia, ma la capacità dei media di trasformare un comizio in una fiera di gadget economici. E noi continuiamo ad applaudire sperando che il prossimo Thermomix prepari anche le soluzioni di politica fiscale. Koan del giorno. Monaco. Maestro, perché il presidente sceglie una fabbrica di robot da cucina per combattere il defiatismo della nazione? Maestro, perché il rumore di un mixer che gira più veloce dei discorsi politici mescola meglio le illusioni che le realtà? Monaco. E se il vero investimento fosse la fiducia dei cittadini, dove possiamo trovarla in questo tempio di acciaio e marketing? Maestro, la trovi nel silenzio di chi smette di ascoltare promesse di metallo, perché il futuro si costruisce con mani, non con motori. Ma torniamo alle notizie. Jordan Bardella proclama il suo amore per la principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie. Durante la puntata di LC del 28 maggio, Jordan Bardella ha risposto a una domanda sulla sua vita privata con una dichiarazione d'affetto verso la compagna Maria Carolina de Bourbon de Sicile. Il giovane leader del Rassemblement National, intervistato da Darius Rochebin, ha spiegato che la principessa, appartenente a una famiglia reale italiana ormai priva di potere, è per lui prima di tutto una persona. Prima di guardare il nome, guardo la persona che è la donna con cui condivido la vita, ha affermato Bardella, aggiungendo di essere estremamente fiero di lei e di sperare che i francesi possano conoscerla come lui l'ha conosciuta. Ha poi sottolineato che, nonostante le loro origini molto diverse, il denaro della famiglia di Maria Carolina è del tutto secondario. Il politico, che proviene da un contesto popolare, ha ribadito la propria identità di classe, spiegando che gli è stato spesso contestato il suo percorso scolastico, ma che la sua felicità con la compagna resta intatta. Bardella ha inoltre dichiarato che la relazione è stata resa pubblica da un servizio fotografico di Paris Match, che ha mostrato la coppia in una passeggiata in Corsica. Nota: l'intervista è stata trasmessa il 28 maggio 2026. L'articolo originale è stato pubblicato su Gala il 29 maggio 2026. Fact check by GPTOSS 20B. Rassegna stampa francese. You are listening to News from France and the World on Centrale Milano 1575, KHZ, and on Radio Nizza. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi. Sono Rachel Costa. Patrick Bruel annulla tutti i concerti in vista di accuse di violenza sessuale. Il cantante francese ha deciso di cancellare gli spettacoli programmati a Parigi a giugno e nei principali festival estivi, citando la volontà di non creare tensioni su pubblico e organizzatori. La decisione arriva dopo le accuse di violenza sessuale, che hanno coinvolto l'artista negli ultimi mesi. Il direttore del festival Grand Marais, in Normandia, ha espresso un profondo senso di sollievo per lo annullamento, mentre alcuni spettatori hanno manifestato il desiderio di vederlo ancora sul palco. Inoltre Bruel ha comunicato che non prenderà parte alla prossima edizione del concerto benefico Les Enfoirés. Novak Djokovic elimina al terzo turno del Roland Garros. Il campione serbo è stato sconfitto al terzo turno dal giovane brasiliano João Fonseca, che ha vinto in 5 set in una delle partite più combattute del torneo. Djokovic, in cerca di un 25esimo titolo del Grande Slam, dovrà ora riconsiderare le sue prospettive future, soprattutto in vista dei commenti della stampa che suggeriscono una possibile fine della sua carriera a Parigi. Il risultato ha acceso le speranze di un nuovo talento a dominare il torneo, con Fonseca che ha guadagnato ammirazione per la sua tenacia. Un drone russo cade su un edificio a Bucarest. Mosca nega ogni minaccia. Le autorità romene hanno accusato la Russia di essere responsabile del drone che ha colpito un condominio nella capitale, sostenendo che lo apparecchio sarebbe stato deviato da sistemi di difesa ucraini. Il presidente russo ha respinto le accuse, affermando che la Russia non ha mai minacciato né intende minacciare alcun paese europeo. L'incidente ha alimentato le tensioni diplomatiche nella regione, con la NATO e l'UE che hanno condannato l'evento, qualunque ne sia stata la causa. Donald Trump prepara una decisione finale su un possibile accordo con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato i suoi consiglieri per valutare un nuovo quadro di intese con Teheran, dopo che l'Iran ha dichiarato che non è stato ancora concluso alcun accordo definitivo. Trump ha dichiarato di voler fissare linee rosse per garantire la sicurezza nazionale, mentre le parti rimangono in una fase di negoziazione delicata. Il risultato di questi colloqui potrebbe influenzare notevolmente il mercato energetico mondiale e la stabilità nella regione mediorientale. L'economia francese registra una contrazione del PIL nel primo trimestre. I dati ufficiali mostrano che il prodotto interno lordo è sceso dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, un risultato peggiore delle previsioni. Il ministro dell'economia ha attribuito il calo in parte alle misure fiscali introdotte all'inizio dell'anno, avvertendo che tali misure non potranno più essere considerate un'opzione per il 2027. La debole crescita si inserisce in un contesto di inflazione in aumento, che a maggio ha raggiunto il 2,4% su base annua. L'agenzia S&P mantiene invariato il rating della Francia. La valutazione della sovranità francese è rimasta stabile, con prospettive di rating confermate. Il ministro dell'economia ha accolto la decisione, ribadendo l'impegno del governo a ridurre il deficit pubblico e il livello di indebitamento per garantire la solidità finanziaria a lungo termine. Gli analisti hanno sottolineato che la stabilità del rating è un segnale positivo per gli investitori internazionali. Total Energies difende il blocco dei prezzi dei carburanti. Proteggiamo i consumatori. Il CEO della compagnia ha spiegato che la decisione di limitare il prezzo alla pompa nasce dalla volontà di condividere i profitti con i clienti, piuttosto che introdurre una tassa sui superprofitti. Durante l'assemblea generale, il dirigente ha sostenuto che i consumatori preferiscono un prezzo bloccato rispetto a un'imposizione fiscale sui guadagni straordinari dell'azienda. Editoriale Meteo, Parigi e Milano per sabato 30 maggio 2026. Parigi, una giornata canicolosa ma senza pioggia. Le previsioni aggiornate dal esperto Regis Crepet indicano un cielo variabile durante tutta la giornata, con una affidabilità molto buona a partire dall'aggiornamento delle 17 ore 45 minuti. Al mattino aria sarà tiepida, temperature intorno ai 23 gradi, vento da ovest a 25,0 km all'ora e nessuna minaccia di pioggia. Nel pomeriggio il sole prenderà il sopravvento, le temperature saliranno fino a 34 gradi, con sensazione di 38 a causa dell'umidità, ma il vento rimarrà moderato, sempre intorno ai 25,0 km all'ora. Il tardo pomeriggio vedrà nuvole sparse e una leggera attenzione verso un vento più forte fino a 50,0 km all'ora, senza però alcun rischio di precipitazioni. Di sera la temperatura scenderà a 30 gradi, con venti più intensi da sud-ovest a 50,0 km all'ora, ma il cielo resterà sereno e privo di pioggia. Nella notte il termometro si stabilizzerà intorno ai 24 gradi, vento leggero da nord a 15,0 km all'ora e atmosfera asciutta senza chance di pioggia. Insomma, una giornata calda e quasi assolutamente asciutta nella capitale francese. Milano. Sole stabile e afa moderata. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di Trebimeteo, alle 20 ore e 40 minuti di sabato 30 maggio, a Milano ci sarà un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. La notte scorsa ha lasciato temperature minime intorno ai 21 gradi e la mattina di oggi il cielo sarà poco nuvoloso, con vento debole da ENE, a 30 km all'ora, senza alcuna precipitazione. Durante la giornata, il sole splenderà alto, facendo arrivare la massima a 32 gradi con sensazione di caldo intenso, mentre il vento si farà più caldo da sud, ma rimarrà comunque leggero, 35,0 km all'ora. Nel pomeriggio la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza generare piogge. La raffica sarà presente, ma non supererà i limiti di allerta. La sera il cielo resterà sereno, le temperature discenderanno verso i 28 gradi, vento da sud a 50 km all'ora e assoluta assenza di pioggia. Infine, durante la notte la temperatura scenderà a 21 gradi, vento debole da sud-ovest a 60 km all'ora e aria rimarrà secca. Editoriale Meteo di Rachel. Il clima è sempre la colpa di tutti. Quando la temperatura supera i 30 gradi e qualche soffio di vento scuote le fronde, il primo a puntare il dito è sempre il cambiamento climatico. Ma davvero un'ondata di caldo di poche ore è la prova inconfutabile di una catastrofe planetaria? O è semplicemente la natura che segue il suo ritmo stagionale, come ha già fatto ieri l'altro giorno e, per inciso, lo farà ancora domani? È curioso come ogni piccola variazione venga trasformata in un segnale di allarme dall'opinione pubblica, mentre gli esperti ci ricordano che la media annuale per Parigi è di 17 gradi, non di 34. Eppure la nostra ossessione per le cause esterne ci fa dimenticare che il vero colpevole di una giornata afosa è spesso il semplice fatto di alzare il termostato o di indossare un cappotto di piume in estate. Non possiamo continuare a trasformare ogni brezza leggera in un venticello della fine del mondo. Forse è il caso di ridere un po', accettare che il tempo cambi, ma di non trasformare ogni nuvola sparsa in una denuncia globale. Koan del giorno. Il monaco chiese a Zhao Zhu: se oggi a Parigi non piove ma il sole è forte, che cos'è il meteo? Zhao Zhu rispose: il meteo è il momento in cui il vento decide di non parlare. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia. Oggi con centrale Milano 1575 kilocicli.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Weekend di sabato 30 e domenica 31 maggio, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto di Centrale Milano in onde medie da Marco Casa. La meteo del weekend tra sole e possibili temporali, e per quanto riguarda la meteo diamo prima spazio alle news e poi dopo ci occuperemo anche delle previsioni del tempo. Continuano le ricerche dopo l'incidente di un piccolo aereo da turismo nel golfo di Saint-Tropez davanti alle Sambre. Un corpo senza vita è stato recuperato dai soccorritori, mentre il relitto dell'aereo è stato individuato a circa 400 metri di profondità. Imponente il dispositivo di soccorso dispiegato tra mezzi navali ed elicotteri. L'associazione animalista One Voice sostiene che la Spagna non abbia autorizzato il trasferimento di orche e delfini da Marineland fino ai delfinari spagnoli. Una versione però smentita dal Ministero francese della transizione ecologica. Il dossier resta bloccato mentre cresce il dibattito sul futuro degli animali in cattività. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto Statistico Monegasco, oltre il 40% dei residenti del Principato vive nei quartieri di Monte Carlo e La Rousse. Le due aree, ricche di residenze moderne e di servizi, restano le più popolate del Principato. Manacoville, il centro storico sulla Rocca, rimane invece il quartiere meno abitato. Il Festival del Libro di Nizza celebra la sua 30ª edizione ai Jardin Albert Premier, trasformando in questo weekend il centro città in una grande capitale della letteratura. Oltre 200 autori francesi e internazionali parteciperanno a incontri, dibattiti e sessioni di firmacopie con il pubblico che interviene già dalla giornata di venerdì numeroso. Tra gli ospiti più attesi Antoine Compagnon, padrino dell'edizione, insieme a Delphine de Vigan, Eric Manuel Schmidt, Philippe Besson e David Fenchino. Grande attenzione anche agli autori delle Alpi Marittime, come Patrick Moya, che presenta un libro dedicato al rapporto tra arte e intelligenza artificiale, mentre lo storico Gérard Gest racconta 16 date chiave della storia della Contea di Nizza. Tra gli ospiti locali presenti anche Florian Salat, psicoterapeuta e autore di Fragments de vie à la lumière de Nice, Frammenti di vita alla luce di Nizza, pubblicato dall'editore locale Ovadia, realizzata a quattro mani con Pierre Delay, fotografo. Ma facciamo la conoscenza dell'autore, Florian Salat, e dalla sua voce ci facciamo raccontare come è organizzato questo libro.
2: Sono Florian Salat, psicologo e psicanalista. Dopo aver insegnato per 30 anni all'Università di Nizza, ho deciso di dedicarmi all'accompagnamento delle persone in difficoltà proponendo delle terapie individuali e di coppia. Da questa esperienza è nata l'idea di scrivere un libro, Fragments de vie, la lumière de Nice, in italiano Frammenti di vita, la luce di Nizza. Il libro è composto da 24 storie di vita sotto forma di novelle, 12 donne e 12 uomini. Ognuna di queste storie è ambientata in una diversa strada di Nizza, illustrata dalle fotografie di Pierre Devet, compagno di riflessioni di lungo data.
1: Florian, dacci anche un assaggio dei temi dei tuoi racconti.
2: Fra le novelle, una palla di Luigi, un uomo anziano di Nizza che amava le corse ciclistiche. All'epoca esisteva vicino all'ospedale Pasteur un velodromo che era il punto di arrivo della corsa Torino-Nizza, a cui aveva partecipato il grande Fausto Coppi nel corso degli anni 50. Luigi viveva solo in Rue Maurice Macario da quando negli anni 60 era rientrato d'Algeria. La sua vita era stata frammentata da prove molto difficili prima di riuscire a trovare un equilibrio in Francia, curato dalla cultura nissarda e dal vino bianco di Belè.
1: Ritrovate Florian Salat al Festival del Libro di Nizza nello stand dell'editore Ovadia. La meteo. Sabato 30 maggio in Costa Azzurra, sole e venti calmi. Possibilità di pioggia nel pomeriggio. Allerta gialla di Meteo France per rischio temporali nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Minime lungo la costa 20 gradi, le massime Monaco e Nizza 32 gradi, Cannes e Saint-Tropez 30 gradi. Domenica 31 maggio ancora sole e venti calmi, ma una debole possibilità di pioggia nel pomeriggio. Minime lungo la costa 20 gradi, le massime Monaco e Nizza 30, Cannes e Saint-Tropez 29 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!

le idee geniali, ma quel che è peggio è che credi all'effetto benefico dell'espansione della cultura. No, al momento ogni uomo dovrebbe avere un suo luogo del pensiero protetto e silenzioso. La cultura deve essere segreta. Non esiste una sola idea importante di cui la stupidità non abbia saputo servirsi. Tu mi dirai che la divulgazione è un dovere civile e che evolve il livello della gente. Non riesci proprio a distaccarti da un residuo populista e anche un po' patetico. Purtroppo oggi, appena un'idea esce da una stanza, è subito merce, merce di scambio, roba da supermercato. La gente se la trova lì, senza fatica, e se la spalma sul pane, come la Nutella. No, la cultura è delicata e anche permalosa. Ci resta male se non si sente amata o se le viene il sospetto di non essere un bisogno vero. La cultura è come una luce che quando si espande troppo perde la sua luminosità. Il frastuono della cattiva divulgazione la affievolisce. Soltanto il silenzio ne salva l'intenzione.

0: ci facciamo una birra e poi...
1: Radio Centrale Milano.
2: Va ora in onda Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
3: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 54 e prima di leggervi il sommario vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente indicato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana -2. Per chi volesse collaborare con la nostra trasmissione, l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere è il seguente: banderumorose@dxfanzine.com. Questa edizione si apre con un nostro servizio sulla situazione del centro trasmittente in onde corte di Radio Exterior de España, situato a Noblejas. Seguirà un notiziario di X. Successivamente vi presenteremo un nostro servizio su Radio RSA, l'emittente internazionale del Sudafrica negli anni dell'apartheid, che aveva un obiettivo preciso: raccontare l'immagine del paese oltre le crescenti critiche al regime segregazionista. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte. In Spagna cresce la preoccupazione per lo stato del centro trasmittente in onde corte di Radio Exterior de España, situato a Noblejas. Negli ultimi tempi si registrano sempre più guasti e frequenze inattive, mentre non arrivano comunicazioni ufficiali sugli interventi annunciati in passato. Il sito, attivo dal 1971, è stato per decenni uno dei principali strumenti della presenza radiofonica spagnola nel mondo. Oggi però la sua operatività è ridotta e il futuro resta incerto, con interrogativi sul rispetto della missione di servizio pubblico. Sentiamo il servizio.

0: Radio Exterior de España.
1: Emissão em português.
2: Olá, esta é a emissão em português da Rádio Exterior da Espanha. É quinta-feira, 5 de fevereiro. Eu sou Estela Viana e na equipe também temos Guillermo Garcia na redação, Cristina Dourado na produção e Javier Campos na parte técnica.
3: In Spagna, cresce la preoccupazione per lo stato del centro trasmittente in onde corte di Radio Exterior de España, situato a Noblecas. Negli ultimi tempi, sempre più spesso una o due frequenze risultano inattive, un chiaro sintomo di problemi tecnici che sembrano aggravarsi. Eppure, negli anni passati erano stati annunciati piani di ammodernamento e l'acquisto di nuovi trasmettitori. Il sito di Noblecas ha una lunga storia. Inaugurato nel 1971, durante il periodo franchista, è stato uno dei principali poli della radiodiffusione internazionale spagnola. Con i suoi 6 trasmettitori da 350 kW e decine di torri alte fino a oltre 100 metri, ha garantito per decenni copertura verso Europa, Americhe, Africa e Asia.
4: Hi there. Welcome to the English language broadcast of Radio Exterior de España. We are live from la Casa de la Radio in Madrid. This is Alba Cuellar.
5: And this is Daniel Riobó. Today we have help from sound technician Pepo Sherman and production help from Cristina Dorado and Dani Gómez.
4: In today's broadcast we will be joined by rugby legend Gareth Thomas.
3: Nel tempo, il centro ha subito chiusure, riattivazioni e interventi di modernizzazione. Nel 2014 era stato addirittura dismesso, per poi essere riattivato dopo le proteste, con sistemi automatizzati per ridurre i costi. Più recentemente, nel 2024, era stato annunciato l'arrivo di nuovi trasmettitori per sostituire quelli ormai obsoleti. Oggi però la situazione appare critica. Da circa 2 anni mancano comunicazioni ufficiali, i guasti si moltiplicano e in alcune fasi resta operativo un solo impianto. Una condizione che solleva interrogativi sul rispetto della missione di servizio pubblico della radiotelevisione spagnola che per legge dovrebbe garantire la massima copertura e continuità del servizio radiofonico. Il futuro del centro di Noblecas, uno dei simboli della presenza radiofonica spagnola nel mondo, resta quindi incerto.
6: En onda corta, via satellite e in internet en RTV Play Radio. Radio Exterior, la emisora internazionale de Radio Nacional de España.
3: Notiziario di X.
7: Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
8: Quello che avete appena ascoltato è l'inizio del programma in portoghese della Voce dell'America, che fino a circa un anno fa era diffuso attraverso il suo centro trasmittente in Botswana a destinazione dei paesi lusitofoni del continente africano. Nei giorni scorsi ci sono state diverse segnalazioni circa la riattivazione di questa stazione ripetitrice. Tuttavia va precisato che al momento non risulta una vera ripresa regolare delle trasmissioni da Moepeng Hill in Botswana. Quello che emerge è una riattivazione tecnica limitata del sito, probabilmente per test e manutenzione dell'impianto. La stazione ripetitrice di Moepeng Hill, vicino a Bobonong in Botswana, era stata fermata nel 2025 insieme ad altri impianti dopo i tagli e la riorganizzazione di USAGM, l'agenzia governativa che supervisiona i media internazionali finanziati dal governo statunitense, soprattutto quelli destinati all'estero e che gestisce o finanzia diverse emittenti, tra le quali la Voce dell'America. Tuttavia, dal 22 maggio 2026 sono apparse nuove registrazioni presso l'HFCC, l'organizzazione che coordina a livello mondiale le frequenze delle trasmissioni radio in onde corte per evitare interferenze tra emittenti internazionali per il sito del Botswana, con finestre operative il martedì e venerdì e frequenze come 4.930, 12.060, 15.610 e 17.690 kHz. Il 22 maggio sarebbero stati effettivamente ascoltati brevi test musicali, segno che i trasmettitori sono stati riaccesi. Il punto importante però è questo: secondo Glenn Hauser non ci sarebbe al momento una programmazione pianificata della Voce dell'America, ma solo test per mantenere l'efficienza dell'infrastruttura. In altre parole, impianto acceso sì, ritorno stabile delle trasmissioni della Voce dell'America verso l'Africa no, almeno per il momento. La stazione di tempo e frequenza campione canadese Charlie Hotel Uniform cesserà le trasmissioni in onde corte il 22 giugno 2026, secondo un avviso pubblicato dal governo canadese. Per ora le tre frequenze storiche risultano ancora operative, 3330 kHz, 7850 e 14670 kHz. Per chi ascolta le onde corte è una notizia importante: Charlie Hotel Uniform era una delle ultime stazioni di tempo e frequenza campione storiche ancora attive in Nord America. Charlie Hotel Uniform trasmette dal 1938, con il nominativo attuale che risale agli anni 20, da un sito vicino ad Ottawa, diffondendo il tempo UTC del Canada derivato da orologi atomici con il caratteristico annuncio bilingue in inglese e francese e il codice dati tra i secondi 31 e 39 di ogni minuto. Il National Resource Council del Canada, che gestisce il servizio dell'ora ufficiale, afferma che lo stesso continuerà comunque tramite internet e il servizio telefonico. Nel mondo di X ed SVL la reazione è stata piuttosto emotiva. Molti ascoltatori la considerano un'altra perdita simbolica delle onde corte istituzionali, dopo la chiusura di molte emittenti internazionali e dei servizi meteoradio. Sui vari forum di appassionati di radioascolto sulle onde corte c'è parecchia nostalgia, soprattutto tra chi usava Charlie Hotel Uniform per tarare ricevitori, orologi o fare controlli di frequenza. Per noi europei, finché è ancora in onda, il momento migliore per provare a ricevere Charlie Hotel Uniform dall'Italia è spesso su 7850 kHz la sera o la notte, su 14670 kHz nel pomeriggio in buone condizioni solari ed infine su 3330 kHz. La ricezione è più difficile, ma non impossibile, ovviamente durante le ore notturne. Charlie Hotel Uniform conferma i rapporti di ricezione con una cartolina QSL spedita via posta. A partire dal 5 luglio 2026 ci saranno importanti cambiamenti nei programmi e negli orari del palinsesto di Radio 6 International. Le trasmissioni in onde medie su 1467 kHz attraverso il centro trasmittente di Romul in Francia in tutta l'Europa aumenteranno di un'ora e pertanto andranno in onda ogni sabato e domenica sera dalle 22 alle 23. Allo stesso tempo ci sarà una riduzione del numero di programmi disponibili online, anche se l'emittente continuerà a trasmettere in streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, il programma del 6 giugno sarà esteso a 2 ore per celebrare il 63esimo anniversario dell'emittente e quindi sarà in onda dalle 22 alle 24 su 1467 kHz. I rapporti di ricezione possono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: letters@radio6.com. Per oltre 25 anni ha attraversato continenti e oceani parlando al mondo con una voce potente, riconoscibile e profondamente politica. Si chiamava Radio RSA, The Voice of South Africa, la radio internazionale del Sudafrica dell'epoca dell'apartheid. Nata il 1 maggio 1966, in piena guerra fredda e nel cuore di una delle stagioni più controverse della storia africana, questa emittente non fu soltanto una finestra sul paese, fu soprattutto uno strumento strategico per raccontare e difendere all'estero l'immagine del governo di Pretoria. Attraverso potenti trasmettitori in onde corte, programmi in numerose lingue e una programmazione che mescolava informazione, cultura e intrattenimento, Radio RSA cercò di conquistare ascoltatori in ogni angolo del pianeta. Ma dietro la musica, i notiziari e persino gli spazi dedicati agli appassionati del radioascolto si combatteva una battaglia meno visibile, quella della propaganda e della percezione internazionale. In questo servizio ripercorriamo la storia di Radio RSA, una delle emittenti più note e discusse del Novecento radiofonico, dalla sua nascita come voce del Sudafrica fino alla trasformazione, dopo la fine dell'apartheid, nell'attuale Channel Africa.
0: This is Radio RSA, the voice of South Africa from Johannesburg.

Quando, il 1 maggio 1966, venne inaugurata Radio RSA, il governo sudafricano non stava semplicemente lanciando una nuova emittente, stava costruendo uno strumento strategico di comunicazione globale. Nata come servizio internazionale della South African Broadcasting Corporation, Radio RSA avrebbe trasmesso fino al 1992, attraversando uno dei periodi più controversi della storia del paese, l'epoca dell'apartheid. Radio RSA fu concepita come voce ufficiale del Sudafrica verso il mondo. Il suo obiettivo principale era migliorare l'immagine internazionale del paese e contrastare le critiche al regime segregazionista. In un contesto di guerra delle onde radio, l'emittente si inseriva accanto ad altri grandi broadcaster internazionali come BBC o La Voce dell'America, ma con una chiara missione politica. Difendere l'ideologia dell'apartheid e presentare il Sudafrica come una società stabile e moderna. I contenuti riflettevano questa impostazione. Notiziari, editoriali e programmi di approfondimento proponevano una narrazione favorevole al governo, spesso in contrasto con quella diffusa dai movimenti anti-apartheid come l'African National Congress. Nonostante la forte impronta politica, Radio RSA offriva un palinsesto vario, pensato per attrarre ascoltatori in tutto il mondo. Tra i programmi principali si trovavano notiziari internazionali e commenti politici, cuore dell'offerta editoriale. Rubriche culturali e musicali, con particolare attenzione alla musica sudafricana. Programmi per appassionati di radioascolto, come il celebre Dix Corner. Trasmissioni registrate su supporti fisici, inviate ad altre emittenti per la messa in onda. Questa combinazione di informazione e intrattenimento permetteva alla radio di mantenere un pubblico fedele, anche al di fuori del Sudafrica. Uno degli elementi distintivi di Radio RSA era la sua offerta multilingue. Negli anni 70 l'emittente trasmetteva in 12 lingue, tra cui inglese, francese, portoghese, tedesco, Afrikaans. Questa pluralità linguistica permetteva a Radio RSA di raggiungere audience in Africa, Europa, Americhe e Asia, adattando il messaggio ai diversi contesti culturali. Dal punto di vista tecnico, Radio RSA rappresentava una delle infrastrutture radiofoniche più avanzate del continente africano. Gli studi erano situati a Johannesburg, poi trasferiti ad Auckland Park nel 1976, mentre il centro trasmittente si trovava a Meyerton, dove erano installati diversi trasmettitori della potenza di 100, 250 e 500 kW. Le antenne direzionali permettevano di orientare il segnale verso specifiche regioni del mondo, rendendo Radio RSA una vera voce globale. Il segnale d'intervallo di Radio RSA era uno degli elementi più riconoscibili dell'emittente ed era composto da due elementi sovrapposti. Il richiamo del Bokmakierie, un uccello tipico del Sudafrica, e le prime note del brano Afrikaans Werin die Wereld Kitty, eseguite alla chitarra.

0: You are tuned to the English service of Radio RSA.
1: I rapporti d'ascolto venivano confermati con delle belle cartoline QSL che richiamavano paesaggi del Sudafrica. La sezione francese accettava anche lettere scritte in italiano. Con la fine dell'apartheid e della transizione democratica, Radio RSA cessò le trasmissioni nel 1992. Il servizio fu trasformato in Channel Africa, con una nuova missione orientata alla cooperazione e all'informazione africana. Il cambiamento non fu solo nominale, segnò il passaggio da uno strumento di propaganda a un mezzo di comunicazione più pluralista e orientato ai valori democratici. Radio RSA è stata molto più di una semplice emittente radiofonica. È stata un simbolo della capacità della radio di influenzare la percezione internazionale di un paese, sfruttando tecnologie avanzate e una programmazione mirata. Tra propaganda politica, innovazione tecnica e ambizione globale, la voce del Sudafrica ha lasciato un'impronta significativa nella storia della radiodiffusione internazionale, un'eredità che oggi sopravvive, trasformata, nelle onde di Channel Africa.
2: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 54, dedicato alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli in Piemonte da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOMI CR71 ed un'antenna long wire di 30 metri. Ed iniziamo con Radio Jordan dal centro trasmittente di Shobak in Giordania il 26 maggio alle 21.45 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. SNRT, acronimo di Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision, si tratta praticamente della radiotelevisione del Marocco, attraverso il centro trasmittente di Seba in Marocco, ricevuta su 612 kHz il 26 maggio alle 21.50 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. COPE Barcelona da Barcelona in Spagna su 783 kHz il 25 maggio alle 21.27 in lingua catalana, qualità della ricezione buona. Radio Saragossa dall'omonima città in Spagna su 873 kHz il 21 maggio alle 22.14 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Bilbao da Bilbao, capoluogo dei Paesi Baschi, ricevuta su 990 kHz il 22 maggio alle 22.14 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
3: Radio Bilbao.
2: COPE Castellón da Castellón in Spagna su 1053 kHz il 21 maggio alle 21.27 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Maref da Qom in Iran su 1072 kHz il 27 maggio alle 20.40 in lingua farsi, qualità della ricezione sufficiente. Radio Huesca da Huesca in Spagna su 1080 kHz il 26 maggio alle 22.14 in lingua spagnola, quando andava in onda un programma sportivo di carattere locale, qualità della ricezione buona. BBC Radio Derby dal centro trasmittente di Derby Barnston Lane nel Regno Unito su 1116 kHz il 27 maggio alle 22.15 in lingua inglese, qualità della ricezione sufficiente. COPE Salamanca da Salamanca in Spagna su 1134 kHz il 22 maggio alle 21.37 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Kuwait da Al Qabd in Kuwait in Medio Oriente su 1134 kHz il 26 maggio alle 21.20 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. COPE Jaén da Jaén in Spagna su 1143 kHz il 26 maggio alle 21.27 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
4: Estás escuchando
5: COPE Jaén
4: 94.2 FM y 1143 onda media.
2: Radio Sultanate of Oman da As-Seb in Oman su 1242 kHz il 26 maggio alle 21.10 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Castiglia da Burgos in Spagna su 1287 kHz il 25 maggio alle 22.14 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. BBC Asian Network attraverso il centro trasmittente di Peterborough in Inghilterra, siamo dunque nel Regno Unito, ricevuta su 1449 kHz il 27 maggio alle 19.15 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Museum Radio da Bad Ischl in Austria su 1476 kHz il 27 maggio alle 19.20 in tedesco, qualità della ricezione sufficiente. Radio King Kong, emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 1638 kHz, ricevuta il 27 maggio alle 19.30 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. E passiamo alle onde corte. La prima segnalazione riguarda Radio Tarma da Tarma in Perù, Sud America, su 4775 kHz, ascoltata il 28 maggio alle 01.45 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente.
3: Radio Tarma, musica bellissima.
5: Un mismo programa en tres frecuencias de cobertura nacional con tecnología profesional al servicio de lo nuestro, lo peruano, lo tarmeño, en ondas media, corta y frecuencia modulada estéreo. Radio Tarma, me gusta más.
3: Radio Tarma, la primerísima.
2: Radio Conti Kenzo, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi su 5800 kHz il 24 maggio alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio 210, altra emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 5830 kHz il 24 maggio alle 18.25 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio Whisky Delta Romeo, altra emittente pirata che trasmette dal territorio olandese, ricevuta su 5840 kHz il 26 maggio alle 19.50 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio Mali da Bamako, capitale del Mali, in Africa, su 5.995 kHz il 25 maggio alle 21.30 in lingua francese, qualità della ricezione ottima.
6: Vous écoutez la Radio Nationale du Mali, il est 13h à Bamako, la même heure partout au Mali.
2: Radio Casanova da Winterswijk in Olanda, su 6.020 kHz il 23 maggio alle ore 8.20 in lingua inglese, qualità della ricezione buona. Hotel Charlie Juliet Bravo con studi a Quito e attraverso il centro trasmettente di Picincia in Ecuador, ricevuta su 6050 kHz il 28 maggio alle 01.50 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente.
7: Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, para que vivas en paz y en libertad. HCJB, esperanza en Dios.
2: Radio X-Ray Tango Charlie, emittente pirata che trasmette dal Regno Unito, ricevuta su 6.285 kHz il 25 maggio alle 17.50 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Charlie Hotel Uniform, stazione di tempo e frequenza campione che trasmette da Ottawa in Canada, ricevuta su 7.850 kHz il 27 maggio alle 21.35 con i consueti segnali orari e annunci di identificazione in inglese e francese, qualità della ricezione sufficiente. Whisky India November Bravo da Red Lion in Pennsylvania, negli Stati Uniti d'America, su 9.265 kHz il 26 maggio alle 21.35 in inglese, con la consueta programmazione religiosa, qualità della ricezione buona.
8: You're listening to WINB from Red Lion, Pennsylvania, the United States of America.
2: China National Radio 2 dal centro trasmittente di Xi'an in Cina su 9.820 kHz il 26 maggio alle 21.40 in cinese, qualità della ricezione ottima. BBC World Service, attraverso la stazione ripetitrice di English Bay sull'isola di Ascension nell'Oceano Atlantico, ricevuta su 9915 kHz il 25 maggio alle 06:50 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia in Brasile e Sud America, su 11780 kHz il 25 maggio alle 21:50 in portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
9: Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM, 96,1 MHz. AM, 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
2: Madagascar World Voice, gestita dalla World Christian Broadcasting, che trasmette da Mahajanga in Madagascar, Africa, ricevuta su 11.965 kHz il 26 maggio alle 20:20 lingua inglese, qualità della ricezione ottima. Radio Inconfidencia da Belo Horizonte in Brasile e Sud America su 15.190 kHz il 26 maggio alle 21:15 in lingua portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
10: ZYL275, ondas médias, 880 kHz. ZYE521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. ZYE522, ondas curtas de 19 metros, 15.190 kHz. ZYC696FM, 100,9 MHz. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
2: Radio Filipinas, attraverso il centro trasmittente di Tinang, nelle isole Filippine, su 15.190 kHz il 26 maggio alle 18:20 in lingua filippina, qualità della ricezione buona. Ed infine Radio on the Horizon International, attraverso la stazione ripetitrice di Wolverton nel Regno Unito, su 15.420 kHz il 25 maggio alle 18:20 in lingua Kanuri, una lingua parlata in Nigeria, qualità della ricezione buona. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
11: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: Viabilità. Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce segnaliamo ancora code per traffico intenso tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri. Ci spostiamo sulla A6 Torino-Savona, dove troviamo code per traffico intenso tra Altare e l'innesso con l'A10 Genova-Ventimiglia in direzione Savona. Infine, sempre per traffico intenso, sulla statale 26 della Valle d'Aosta si rallenta tra l'incrocio Settimo Vittone e il casello Quincinetto in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: grazia. Gli raccomandiamo i fratelli defunti, Creuso Angelo, i defunti della famiglia Drigo, li accolga nella luce del suo volto. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.

donne. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, cogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,

0: Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito santificatore, per rivelare agli uomini il mistero mirabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: A te lode e la gloria nei secoli. A te lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto il tuo nome glorioso e santo. A te lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. A te la lode e la gloria nei secoli.
3: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.
1: Prendiamo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Dopo la... sì. Dopo l'omelia presenteremo i ragazzi che tra sabato e domenica riceveranno il sacramento della cresima e parteciperanno alla loro prima messa di comunione. Io oggi proprio non ho l'ambizione di spiegarvi il mistero della Trinità, perché non possiamo comprenderlo, meriterebbe anni e anni di studio. Facciamo soltanto una riflessione su quello che questo significa per la nostra vita. Abbiamo fatto all'inizio della messa il segno della croce. Vi ricordate? E quel segno della croce è la nostra professione di fede nella Trinità. E poi il sacerdote ha detto: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo. È un'altra professione della nostra fede nella Trinità. E questo testo è quello che San Paolo ha scritto alle sue comunità quando mandava le lettere. E difatti, già per i primi cristiani, questo era il mistero principale, come lo è oggi per la nostra fede, tanto che una parte di loro si sono fatti uccidere piuttosto che rinnegare questo. Che cosa significa, fratelli? Significa quello che Gesù ha rivelato: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio per noi che eravamo peccatori. E questa testimonianza e questa parola la dice a Nicodemo, un anziano del Tempio di Gerusalemme, incuriosito di questo maestro straordinario, particolare, unico al mondo. Ma ci va di notte perché si vergogna, perché ha paura del ricatto da parte degli altri. E Gesù gli dice due cose, e io ve le dico così le ricordiamo e le viviamo anche noi. Primo, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio per noi, e quindi anche per Nicodemo, anche per me, anche per voi. E poi la seconda cosa, devi rinascere dall'alto. Allora Nicodemo si preoccupa e dice: ma allora devo di nuovo ritornare nel ventre di mia madre? E Gesù con tanta pazienza: no, vuol dire mettere del fermento nuovo, del lievito nuovo nella tua vita. E dico alle massaie: provate a fare del pane con del lievito di 3 anni, non succede niente, anzi viene fuori uno schifo. Ebbene, rinascere dall'alto vuol dire dare una svolta alla propria vita e alla propria esistenza. Cominciare a riflettere, a capire che la nostra vita presente prepara quella futura, quella che non finisce mai. Perché noi viviamo il presente in funzione del futuro, e quel futuro è garantito, assicurato dall'amore di Dio
attraverso il Figlio che manda noi, come abbiamo detto domenica scorsa, ci sentiremo dire anche domenica prossima nella Cresima, manda noi il suo Spirito, quello che chiamiamo lo Spirito Santo, perché ci assista sempre, ci ricordi le parole di Gesù e ci accompagni. Ma quando facciamo qualcosa noi, soprattutto le parole, tante volte volano, facciamo magari anche dei danni, quando Dio parla arriva qualcosa di grande, la creazione, a Gesù è affidata la redenzione, allo Spirito la santificazione, le azioni della Trinità sono qualcosa che creano, che cambiano, che danno valore e significato alla vita di ognuno di noi, fratelli. E allora, come comunità, dobbiamo cominciare un po' di ginnastica del cuore. Non vi spaventate, oggi c'è la ginnastica dolce, c'è quella, ci sono le maratone, ci sono tanti modi per allenare il nostro fisico e per tenerlo in forma. Del cuore ci accorgiamo solo quando è malato, e invece dobbiamo abituarci a fare la ginnastica del cuore, come l'ha chiamata Papa Francesco. E cosa vuol dire questo? Vuol dire imparare a perdonare, imparare a non lasciare dietro nessuno, imparare a svuotarci del nostro io per poter fare posto al nostro fratello, per far posto al Signore. Perché se siamo pieni di noi stessi non riusciamo a combinare nulla di buono. Fratelli, oggi vi presentiamo i nostri ragazzi preparati per la Cresima. Dire e chiedervi di pregare perché perseverino mi pare sia scontato. Ma dico a tutti indistintamente, la testimonianza e la funzione del sacerdozio comune dei fedeli è affidata ad ogni singolo fedele, quindi a tutta la comunità. E se noi non facciamo questa ginnastica del cuore, e se noi non portiamo l'amore di Dio tra i fratelli, se noi non siamo diversi da chi vive secondo la carne, come dice Paolo, allora la nostra testimonianza è sterile. Noi dobbiamo lavorare, camminare insieme, pregare, essere illuminati dal Signore perché le nostre chiese arrivino a non contenere più i fedeli, per attingere forza e impegno e portarlo nella società, nelle comunità, nelle istituzioni, nelle scuole. Ci si salva solo e soltanto così. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Allora, state pure seduti, si alzeranno solo i ragazzi quando verranno chiamati. Reverendissimo Padre, le presentiamo questi ragazzi che davanti alla comunità qui riunita chiedono di ricevere sabato 6 giugno e domenica 7 giugno i sacramenti della Cresima e della Comunione. Chiamati per nome risponderanno: eccomi. Zoe Arcolia, Delia Bellucci, Edoardo Maria Buffalo, Margherita Cei, Giovanni Gioglio, Enrico Martelli, Niccolò Sorze, Enea Zaltieri.
1: I ragazzi che invece la riceveranno domenica 7 giugno: Lorenzo Cavalli, Giulia Conti, Francesco Coppa, Edoardo Fabbri, Lavinia Falcone, Nicolas Gubere, Emanuele Mascia, Alex Naclerio, Ludovica Nosenzo, Mattia Poggio, Gabriel Profita, Mattia Profita, Vincenzo Racco, Fiorella Scaglione, oggi non c'è perché non stava bene, Riccardo Turin, Federico Virga, Astrid Zuccherino.

0: Invece di recitare il credo, facciamo il rinnovo delle promesse battesimali.
1: Rispondono solo i ragazzi che riceveranno la cresima. Dovete dirlo forte, perché sennò due banchi più in giù di noi non sentono. D'accordo? Gli altri con il pensiero, noi con la voce.
0: Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, che è il Signore della vita e che per mezzo del sacramento della confermazione in modo speciale è a voi conferito, come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste. Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Insieme, questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla
2: in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.
3: I bambini leggeranno la preghiera dei fedeli.
4: O Dio Padre, Tu hai tanto amato il mondo da darci il Tuo Figlio unigenito. Concedici di riconoscerti come Padre di tutti gli uomini. Noi Ti preghiamo, ascoltaci, o Signore.
5: O Dio Spirito Santo, o Dio Figlio, fatto uomo per noi e per la nostra salvezza, radunaci nella comunione del Padre e dello Spirito Santo. Custodisci la Tua Chiesa con il nostro Papa Lirore e tutti i nostri pastori. Noi Ti preghiamo.
6: Ascoltaci, o Signore.
7: O Dio Spirito Santo, Ti affidiamo il mondo e in particolare le persone e i popoli colpiti da calamità e guerre. Apri il cuore degli uomini all'accoglienza, alla carità e decisione di pace. Noi Ti preghiamo.
6: Ascoltaci, o Signore.
8: Santissima Trinità, Ti affidiamo i ragazzi, i giovani, le famiglie. Il tempo dell'estate ci trovi pronti a testimoniare in ogni ambiente la fede, la speranza e la carità. Noi Ti preghiamo.
6: Ascoltaci, o Signore.
8: Perché lungo il cammino di fede ci sentiamo sempre confortati dal vostro esempio e dal vostro aiuto sincero. Noi Ti preghiamo.
6: Ascoltaci, o Signore.
9: Perché la nostra comunità parrocchiale diventi sempre più esempio per lo spirito di preghiera, per l'ascolto della parola di Dio, per la carità e per l'armonia dei Suoi membri. Noi Ti preghiamo.
6: Ascoltaci, o Signore.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera, te la presentiamo per intercessione di Maria, tua e nostra madre, e per i meriti di Gesù, tuo Figlio e Signore nostro, egli vive e regna nei secoli dei secoli.

0: I ragazzi hanno portato il pane e il vino. Sono il frutto di tanti chicchi e di tanti acini messi assieme, simbolo del lavoro dell'uomo, perché diventino corpo e sangue di Cristo. Il cero che è stato donato rappresenta la luce della nostra fede, che è Cristo risorto. Fa, o Signore, che non si spenga mai e possa illuminare coloro che ci incontrano.
1: Pregate, fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Santifica, Signore, il nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il Tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a Te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, il nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il Tuo Figlio Unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio e un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della Tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede e senza differenze lo affermiamo del Tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare Te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura e l'uguaglianza nella Maestà Divina. Gli angeli, gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti uniti nella stessa lotta.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo, vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Guido, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche del nostro fratello Angelo e i congiunti che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e il suo sposo, gli Apostoli, i nostri patroni, San Michele e San Carlo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti
0: liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il segno della pace.

0: Agnello di Dio che togli i peccati
1: del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Leggeremo la comunione spirituale.
2: Le persone che non possono ricevere l'Eucarestia, i malati e coloro che non possono essere presenti fanno ora la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
3: Posso andare a sedermi? Grazie.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Questa sera faremo la processione in onore della Madonna a chiusura del mese di maggio. L'inizio è previsto per le ore 21 e faremo il percorso di via Remotti. Invito tutti a partecipare, soprattutto anche i nostri ragazzi, per un omaggio filiale alla Madonna perché ci assista e ci protegga sempre. Sabato prossimo, come ha detto sorella Maddalena, la prima cerimonia di Cresima alle 18:30 e domenica l'altra alle ore 11, anticipata alle 11. Nella settimana la messa per la vita, giovedì alle ore 18:15, sarà anticipata di un quarto d'ora. E venerdì la messa nel primo venerdì del mese alle 18:30. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace.
1: Andiamo, grazie.
0: Salutiamo la
1: Madonna. Rettifichiamo l'orario, ore 18, non 18:30, Ore 18 la Cresima, sabato, che non arrivate alle 18:30, l'abbiamo già quasi fatta, va bene? 18.
2: Per noi alle ore 11, però il fotografo è qua dalle ore 10, quindi non arrivate dopo a un quarto alle 11 perché è troppo tardi. Salutiamo la Madonna con Regina Celi.

Nos cumprole pia, benedicat Virgum Maria. Grazie portate nel mondo l'annuncio di Cristo risorto con la gioia sul volto. Buona domenica.

0: Viabilità.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo ancora code per traffico intenso tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri. Ci spostiamo sulla A6 Torino-Savona, dove troviamo code per traffico intenso tra Altare e
3: Italia in Groove.
4: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
5: Italia in Groove.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo.
1: E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: senso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.

0: no more customs. Burn the passport. No more packing and unpacking. Light the home fires. Get my slippers. Make a pizza.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8:30 e alle 9:30 qui.

think they have got the battle won. I say forgive them all.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

in my thigh. With King Alpha and Queen of

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Io mi intossico talmente a contatto del mio prossimo che ogni tanto sono costretto a ritirarmi in campagna per disintossicarmi. Se non che a quel punto, non avendo più gente intorno, mi prende la paura che il mio odio per l'umanità

L'umanità sia diminuito. Allora ritorno in città e mi incazzo. Vado in campagna e mi ritiro. Mi incazzo, mi ritiro, mi incazzo, mi ritiro. Insomma, non riesco a risolvere quell'assurda contraddizione che si potrebbe chiamare mania di solitudine e di mondo.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie delle nostre valli, delle nostre montagne, attraverso le loro leggende, attraverso la loro storia e le curiosità. Vogliamo fare insieme un viaggio che questa puntata ci porta sui Monti della Meta, che sono una breve catena montuosa, sottogruppo dei Monti Marsicani al confine fra Lazio, Abruzzo e Molise, facenti parte della dorsale occidentale dell'Appennino centrale abruzzese, lungo lo spartiacque appenninico, prendendo il nome dalla cima più appariscente, il Monte Meta. E allora, come sempre, iniziamo raccontando un po' di questa terra, perché magari non tutti la conoscono. Iniziamo a contestualizzarla. Siamo lì nel centro dell'Italia. Ogni volta che ci fermiamo da queste parti, già sappiamo che ci sono tantissime storie, tantissime meraviglie da raccontare. Ecco, siamo proprio qui per questa. Questo è Radio Inventa. Benvenuti. Questo è il nostro viaggio.

0: Questo è sempre Radio in Vetta e abbiamo iniziato il nostro viaggio parlando dei monti della Meta. Le montagne più alte, oltre al monte La Meta di 2241 metri, sono il Monte Petroso, il Monte Tastoro di 2191 e il Monte Altare. Presentano in media vistose tracce di glacialismo quaternario e nelle valli sorgono le acque anche dei fiumi Melfa e Mollarino in provincia di Frosinone e del Rio Torto nella provincia di L'Aquila. Dalle cime la vista spazia su tutti i monti marsicani, la Maiella e i monti del Matese. Poi ci sono i rilievi più bassi dello stesso massiccio, al confine fra Lazio e Molise, che sono storicamente detti Mainarde. Sono montagne la cui presenza dell'uomo per il clima meno rigido, essendo anche un pochino più basse, era stanziale. C'erano infatti abitazioni e coltivi e non stagionale pastorale come sui monti della Meta. Allora, già in questa prima parte del racconto c'è l'uomo che appare e appare anche un bel po' di tempo fa. Partiamo dall'origine del nome, perché poi molto spesso, come sappiamo, anche l'origine del nome nasconde delle storie. E l'etimologia è oscura, non escluse che il nome Mainum potrebbe derivare dalla base prelatina mag e dal termine magino e abbia prodotto Mainarde. In origine, il nome Mainarde, spesso legato senza alcuna attestazione al germanico, sembrava indicare esclusivamente la piccola località di Case Mainarde, così come riportato nelle carte dell'Istituto Geografico Militare del territorio di Valle Rotonda. Non è definito un confine geologico preciso fra le due catene montuose. È certo solo che le Mainarde non rientrano nel territorio regionale dell'Abruzzo, ma molti le ritengono del Molise. Beh, già questa è una bellissima storia. Molto spesso in Italia non sappiamo bene quale sia l'origine dei nomi e può sembrare lontana nel tempo. Però anche all'interno di questo, pensate, forse di origine germanica, nel centro Italia. Beh, il nostro territorio è stato ricco di conquiste, storie da sempre. E anche questo fa parte della nostra storia del DNA. E queste sono le storie che a noi piace tantissimo, ma tantissimo raccontare. Questa è sempre Radio in Vetta.
1: This is the kind of a sound that you'd hear out in West Texas, Southern Mississippi, Louisiana, any place where they smoke picayune cigarettes and drink Jack Daniel's. You'll hear him talking something like this.

E parlando di questa zona, non possiamo non parlare dei Monti Marsicani, che sono il sesto gruppo montuoso più elevato dell'Appennino continentale, appartenente all'Appennina abruzzese, culminante nel Ponte Greco di ben 2.285 metri, localizzati nel centro Italia, nel Basso Abruzzo, al confine con Lazio ad ovest e Molise a sud, ricadendo in buona parte nella zona dell'Alto Sangro e in misura minore nella parte meridionale della Marsica, in provincia dell'Aquila e marginalmente nella provincia di Frosinone e Isernia. Sono delimitati a nord dall'Alveo del Fucino, a est dalla Valle del Gizio e dall'Altopiano di 5 miglia nella zona degli altopiani maggiori d'Abruzzo che li separano ad est dal massiccio della Maiella, a sud dalle valli del Sangro e del Volturno, a nord-ovest e ovest dalle valli dell'Iri e del Melfa. Il Melfa è proprio un fiume che è proprio interessante. Allora, se siamo da queste parti, non, molto spesso noi parliamo delle montagne, delle valli, delle popolazioni, ma esistono anche questi nostri, possiamo chiamarle quasi delle vene, delle arterie, comunque lo spirito vitale del nostro territorio sono proprio i fiumi. Allora, fermiamoci un secondo. Ecco, il nostro viaggio continua fra pochissimo con il fiume Melfa.

0: E come abbiamo detto, il nostro viaggio continua lungo il fiume Melfa, che ha un percorso di circa 40 km nel Lazio, affluente a sinistra dell'Iri. Sgorga da un'alta roccia calcarea nella valle di Cannetto, a 1000 metri circa, nel versante laziale del Parco Nazionale dell'Abruzzo, Lazio Molise, sotto il massiccio della Meta, in territorio di Sette Frati. La sorgente è legata a leggende e devozioni popolari fin dall'antichità. L'abbiamo detto che in questa zona qui la presenza dell'uomo è veramente antichissima. Dopo una serie di balzi e cascatelle, percorre la valle di Comino, e dopo scorre per 15 chilometri in una profonda gola scavata nelle propaggini del Monte Cairo, alla fine della quale raggiunge la valle del fiume Liri, in cui si getta nei pressi di Roccasecca. Parliamo ancora una volta del nome, perché dietro a ognuno di questi nomi c'è una storia. Il Melfa è ricordato da Strabone, che lo definisce il grande fiume vicino alla grande città di Aquino. L'origine del nome però non è chiara. Alcuni lo hanno collegato a Mefite, divinità italica, il cui culto è spesso associato a luoghi con acque fluviali o lacustri, in qualche caso addirittura solfure. Allora molto spesso si dava il nome alla natura, alla divinità. Questa ipotesi è voluta anche ricollegarla al fatto che nei pressi del santuario di Cannetto, in località di Capodacqua, esattamente sotto la sorgente, nel 1958 furono rinvenuti i resti di un tempio dedicato a Mefite. Ecco, già questo sembrerebbe raccontare un po' tutto. C'è un fiume, c'è una divinità. Noi, storicamente, l'uomo quando vede l'acqua trova la vita ed era anche normale associare questo a una divinità. Tuttavia, questo legame sembra insostenibile dal punto di vista li di linguistica storica. Esistono infatti altre attestazioni toponomastiche riconducibili alla stessa radice, come la località di Melfi a Pontecorvo, sede di un antico luogo di culto dedicato a San Giovanni Battista, curiosamente in prossimità dell'Iri, e poi le città di Melfi e Molfetta, o Melfu, o forse anche Amalfi, in Lucania. Troviamo pure l'idronimo di Memphis. Ecco, quindi, come origine è stato ipotizzato un tema non indoeuropeo, con un passaggio tra la P e la F, tra Melp e Melf, che si scontra anche con l'etrusco. Il significato probabile è quello di sinus, ossia concavità, voragine della terra. E questo potrebbe essere collegato, ma in ogni caso, che sia uno, che sia l'altro, difficilmente potremo avere una risposta certa. È molto affascinante poter pensare che guardando questo fiume, gli antichi lo vedessero in qualche modo come una divinità e forse in qualche modo, grazie al fiume, allora dovevano, grazie a questo fiume, la loro vita andava avanti. In qualche modo, magari questa incarnazione della divinità aveva un bellissimo fascino. Se passate da quelle parti e vedete il fiume, magari non guardatelo soltanto come dell'acqua che scorre, magari come qualcosa incastrato vicino a strade che attraversa le città, sotto i ponti, ma forse, forse, forse un pochino di divinità c'è là.
1: One, two, three.

E proseguendo il nostro viaggio c'è un altro punto, un altro posto meraviglioso e di quelle cose talmente uniche in Italia che sono un patrimonio incredibile. Si chiama il Monte Mare. Anche in questo caso il nome è già tutto un racconto. E il Monte Mare è una vetta di 2020 metri che fa parte della catena delle Mainarde. Abbiamo detto proprio lungo l'Appennino Laziale, siamo sempre da quelle parti lì, siamo nel centro dell'Italia, ma centro nel vero senso della parola. La montagna è situata al confine fra i comuni di San Biagio, Saracinisco e Castel San Vincenzo, a pochi metri dal Monte Marrone. È nota per una battaglia importante durante la Seconda Guerra Mondiale e prende il nome, questa è la cosa incredibile, dalla possibilità che reca ai visitatori in condizioni meteorologiche ideali, ovviamente perché se c'è la nebbia non si vede nulla, di avvistare contemporaneamente da un lato il Mar Tirreno e dall'altro il Mar Adriatico, oltre che altre vette importanti del Gran Sasso. Voi provate a immaginarvi di essere lì sulla vetta e in qualche modo dominate tutto. Da una parte avete l'Adriatico e dall'altra parte avete il Tirreno, con tutte le loro differenze. Come poter dire, sono sulla vetta e vedo due universi paralleli che vivono insieme, sono vicini, ma in qualche modo sono lontanissimi. Pensiamo anche lo sguardo, come può andare lontano nel tempo, lontano anche nelle diverse culture, quante storie diverse hanno un lato e l'altro, tutti sotto lo sguardo di un unico monte, Monte Mare. Ecco, queste sono, è incredibile, bellissimo poter pensare. Se siete stati da quelle parti lì, avete magari provato questa sensazione, raccontateci la vostra storia, perché anche poterlo solo immaginare è un viaggio splendido. Questa è Radio in Vetta.

0: Questa è sempre la Dinvetta e io sono sempre Luca. Anzi, in questo momento sono Luca, in Union Form 2, Roma, Papa, Quebec. E questa è Radio Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB e molto, molto di più. E già abbiamo iniziato a raccontare un pochino la storia del codice Morse, della CW, in diverse puntate. E ne abbiamo fatto anche con Antonello, India Kilo Zero, Papa, Hotel, Uniform, che oggi è qui di nuovo con noi per continuare questo percorso, perché la telegrafia è un mondo che deve essere scoperto un po' a poco attraverso la sua filosofia, attraverso il suo mondo, i suoi personaggi e anche attraverso gli strumenti con cui si fa telegrafia. Ed è proprio questo un po' l'argomento di oggi. Innanzitutto, Antonello, grazie mille per essere ancora qui con noi, è sempre un piacere. Ecco, di che cosa parliamo oggi?
1: Caro Luca, eccomi di nuovo qui, pronto a disturbare, diciamo, la quiete della tua splendida trasmissione. L'ultima volta abbiamo iniziato a parlare di telegrafia, ma siccome sono un tipo insistente, oggi entriamo un po' nel vivo. Parliamo di tasti, non di marche, sia chiaro. Non vogliamo fare pubblicità gratuita, ma parleremo invece di specie, di tipologia di tasti. Iniziamo con il più antico di tutti, il tasto verticale o strike key, il patriarca, diciamo così, nato nel 1844 grazie ad Alfred Weil, sì, proprio quello che faceva il lavoro sporco per Morse. È il dispositivo telegrafico tradizionale caratterizzato da una levetta azionata verticalmente con il polso. Questo, facendo pressione, chiude il circuito creando punti e linee basate sulla durata della pressione, appunto. Offre uno stile di battuta personalizzato e anche delle regolazioni di precisione. Dopo circa 40 anni dal tasto verticale, nel 1888 nasce il side sweeper o tasto doppio. Questa idea di Jesse Bunnell rimane sempre un tasto completamente manuale, cioè senza l'ausilio di una parte elettronica che genera punti e linee. Arrivò subito dopo il verticale, permettendo ai professionisti di stancare meno il polso, pur offrendo trasmissioni di lunga durata. La caratteristica è quella di avere due punti di contatto messi in orizzontali, esposti in orizzontale, quindi una leva centrale brandeggiante con ai propri lati due contatti che indifferentemente possono, a secondo del carattere da costruire, formare sia il punto che la linea, e lo stesso lavoro riescono a farlo su entrambi i lati. Nei primi anni del Novecento si presenta con grande intraprendenza il tasto semiautomatico, come noto bug, quindi letteralmente insetto. Il bug, il semiautomatico, è un manipolatore telegrafico meccanico introdotto da Horace Martin, appunto nel 1902. Nasce anche questo per aumentare la velocità di esecuzione rispetto ad un classico verticale. E come per il precedente side sweeper, dava sollievo, non affaticava l'avambraccio dell'operatore. Genera automaticamente, ma sempre in modo meccanico, i punti tramite un braccio orizzontale, ma richiede invece la manualità per costruire le linee, per fare le linee. Alla fine degli anni 40, quindi siamo nel 1940, fa capolino il primo vero tasto automatico. Parliamo del vibrocheier. Un tasto che condivide con il classico semiautomatico parte della meccanica dei contatti, ma non ha alcun braccio oscillante. Sviluppato negli anni 50 per permettere agli operatori abituati con i bug di utilizzare i primi keyer elettronici senza dover rinunciare alla manipolazione particolare propria dei vibroplex, al tempo i principali semiautomatici, che appunto avevano due leveraggi differenti tra punto e linea. Sempre negli anni 50 arriva il paddle, finalmente, o tasto automatico, ma con la doppia leva. Il grande vantaggio è dato dal fatto che i punti e le linee generati sono sempre perfetti come spaziatura e rapporto. Inoltre permette l'utilizzo della tecnica chiamata squeeze o iambica da iambic, ovvero la chiusura controllata di entrambi i contatti. Questa tecnica permette di ridurre il numero di movimenti dell'operatore durante la manipolazione per comporre lettere e numeri, favorendo in questo modo, oltre alla pulizia di trasmissione, anche ad una notevole riduzione della fatica. È attualmente il tasto più utilizzato e dall'approccio più immediato. Caro Luca, come detto inizialmente, non menzionerò case costruttrici o costruttori singoli dove poter eventualmente comprare delle tipologie di tasti appena elencati. La scelta è molto soggettiva, c'è chi ama prendere un tasto molto vecchio, chi preferisce l'innovazione con i tasti moderni, chi addirittura, e ce ne sono tanti, predilige l'autocostruzione creando di proprio pugno il modello che più preferisce. In tutti i casi, Luca, la storia meravigliosa della telegrafia continua attraverso le trasmissioni di punti e di linee, con l'intervento sì di un tasto e della grande passione che accomuna persone come noi. Ti ringrazio per avermi dato ancora una volta la facoltà di parola per parlare di telegrafia. La prossima trasmissione la faremo in CW, ok? Vediamo se così aumenteremo il tuo share. Grazie mille Luca, 73, Antonello Urbani, K0, Papa Hotel Uniform. Ciao ciao!
0: Grazie mille Antonello. Beh sì, in effetti non sarebbe mica male provare a fare un'intera trasmissione in CW. Vediamo, magari potrebbe anche interessare a molte più persone di quanto ci possiamo immaginare. Comunque grazie anche per il viaggio che ci hai fatto fare, perché è sempre una meraviglia, sia per chi è appassionato di codice Morse, ma anche chi è appassionato di radio, e anche chi è semplicemente una persona curiosa che magari ha voglia di scoprire questo meraviglioso mondo attraverso i suoi strumenti. Ma sì, dai, magari anche se non in codice Morse, potremo sicuramente risentirci ancora per raccontare delle altre cose sulla telegrafia. Grazie mille Antonello, India Kilo Zero, Papa Hotel Uniform. Io sono Luca, Inform 2, Roma, Papa Quebec. Grazie ancora.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: E questa è sempre la Radinvette. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è già finito. Avremmo voluto raccontare tantissime cose perché abbiamo fatto solamente un velocissimo viaggio, una velocissima panoramica di quello che può raccontare questa zona. Come sappiamo, quando andiamo sugli Appennini, ma come poi quando andiamo anche sulle Alpi, tutto quello che possiamo raccontare probabilmente non potrebbe nemmeno essere rinchiuso in un'intera stagione di Radinvetta per ognuna delle montagne, per ognuna delle valli, per ognuna delle storie di cui abbiamo pochissimo tempo per poterle raccontare. Ma speriamo che ogni volta almeno possa essere un piccolo viaggio, possa essere un divertimento. E qualsiasi cosa state facendo in questo momento, magari state guidando, magari state studiando, magari siete in casa, state correndo, qualsiasi cosa state facendo, speriamo che abbiate fatto un viaggio insieme a noi per sognare un po', per sognare la meraviglia dello stare in montagna, stare all'aria aperta e riscoprire anche un po' di storia, per vedere quello che c'è attorno anche con occhi diversi. Se avete una storia da raccontarci, la mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it, e il nostro microfono diventerà il vostro microfono. Il nostro tempo a disposizione è già finito. I Monti della Meta saranno sicuramente una tappa in cui ci farà un sacco piacere poter tornare più e più volte. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Che cambiamento, eh? Io mi ricordo che qualche tempo fa si parlava con gli amici, si parlava nelle case ma anche fuori, nelle piazze, si discuteva di tutto il mondo, la politica, la vita, i fatti personali, insomma si parlava, anche troppo. Poi di colpo, niente, ma voglio dire, altre cose, il tennis, i vini del Reno, com'è la neve a Cortina. Per carità, io non c'è niente contro la montagna e neanche contro il tennis o il cricket o lo squash. Ci deve essere uno strano godimento a sentirsi inutili, perché sono tutti più allegri, più ottimisti e tutti via a sciare, e vela, windsurf, equitazione, golf. Bello. Secondo me, per essere bravi in quegli sport lì, non è che bisogna essere proprio imbecilli. Però aiuta, eh. Poi un po' di bella vita, un po' di soldi non fanno schifo a nessuno, si diventa più belli, più puliti, un'ora di palestra, una doccia, l'amore, la pienezza dei sensi, la natura.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Centrale Milano.
1: E quando fuori dalla tua finestra il cielo si fa più grigio, e quando dentro ai tuoi pensieri si insinua un senso di amarezza, e quando avverti una crescente mancanza di energia, e quando ti senti profondamente solo, ecco, quello è il giorno dell'appuntamento col bilancio della tua vita. Generalmente non è un bel giorno, e non tanto perché il cielo si fa un po' più grigio, tanto perché tu ti fai un po' più schifo. Dunque, il lavoro. Ma il lavoro non manca. Voglio dire, c'è anche chi ce l'ha, ma in genere non gode. L'impegno sociale, morale, civile, mi viene da ridere. La salute, finché uno ce l'ha, non ci pensa. Non resta che l'amore, la sfera degli affetti, dei sentimenti, che forse dentro è la cosa che conta di più. E poi quella almeno ce la scegliamo da noi. Un disastro. Ma se si fallisce sempre, ci sarà una ragione. Dov'è che si sbaglia, eh? Colpa mia, colpa tua. No, io a quelle cose lì non ci credo. L'errore deve essere prima, non una cosa recente. Probabilmente da bambino. Un errore che ha influenzato tutta la nostra vita affettiva. Chi lo sa? Forse il famoso Edipo. Forse mamma ce n'è una sola, anche troppa. Oppure nonni, zii, fratelli, insomma figure, fotografie dell'infanzia che rimangono dentro di noi per tutta la vita. Sì, un errore innocente, impercettibile, che poi col tempo si è ripetuto, moltiplicato, ingigantito, fino a diventare gravissimo, irreparabile. Ma perché l'errore si ingigantisce? Deve essere un po' come quando a scuola facevamo le equazioni algebriche. Cioè, tu fai uno sbaglietto, una svista, un più o meno, chi lo sa. E che poi te lo porti dietro. E nella riga sotto cominci già a vedere degli strani numeri. E dici, vabbè, tanto poi si semplifica. E poi numeri sempre più brutti, più grossi, sgraziati anche, addirittura enormi, incontenibili, schifosi. E alla fine x uguale a 472.827.324 fratto radice quadrata di 87.225.035 più c. E ora prova un po' a semplificare. Non c'è niente da fare. La matematica deve avere una sua estetica. X uguale a 2. Bello. La semplicità. Forse per fare bene un'equazione è sufficiente avere delle buone basi. Ma per fare una storia d'amore vera e duratura è necessario essere capaci di scrostare quella vernice indelebile con cui abbiamo dipinto i nostri sentimenti.

Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

Ti darò quello che non ho. È un pranzo di lavoro, quello che non ho. È questa prateria, per correre più forte della malinconia.

Tammy Lucas. Quando il succulento esotico trova casa, la regina diventa lei, la Zamia, talmente bella da apparire persino plastica nel suo essere semplice, sia nel mantenimento che nell'adattamento a quello che ne è il vivere all'interno. Poca acqua, poche pretese in un nebulio sulle foglie per far della sua freschezza.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Mien Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Don't Need No Doctor è una canzone rhythm and blues scritta dai notissimi Ashford and Simpson, poi pubblicata per la prima volta nel 1966, ma il brano non ebbe il successo che meritava. Fu poi presa e registrata da Ray Charles e pubblicata nell'ottobre del 1966. Il brano così ebbe un successo planetario. Nel corso degli anni è stata ripresa da tantissime band famose. Tra le tante vi propongo questa versione di Robert Ford insieme al gruppo di Paul Persone, qui per voi a Mien Blues, I Don't Need No Doctor.

Vi ricordo che questo è sempre Mia Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sin Costello è stato un talentuoso chitarrista e cantante blues, la cui vita e carriera, seppur brevi, hanno lasciato un segno importante nel panorama musicale. Nato a Philadelphia e tragicamente scomparso il 15 aprile del 2008, il

John Mayer, un cantautore, chitarrista, è una delle figure più influenti della musica contemporanea. La sua carriera inizia ufficialmente negli anni 2000. Ha attraversato diverse fasi artistiche e stilistiche, consacrandolo come uno degli artisti più versatili e apprezzati nel panorama musicale internazionale. Dalla commissione di pop, rock e rock blues alle sue incursioni nel country e nel folk. Con le sue canzoni John Mayer ha saputo reinventarsi, mantenendo sempre una spiccata sensibilità melodica e una maestria alla chitarra che lo ha reso un virtuoso riconosciuto a livello globale. Questa è Dreaming with a Broken Heart, John Mayer, qui a Mien Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Fondati nel 1966, i Canned Heat raggiunsero la fama grazie a loro o alla loro ampia e profonda conoscenza e passione per il blues. I Canned Heat ottennero 3 successi mondiali con i loro inni rock: On the Road Again, Going Up the Country e Let's Work Together. Si assicurarono poi un posto nella storia del rock and roll con le loro esibizioni al Monterey Pop Festival del 67 e un posto al Festival di Woodstock, il Woodstock originale del 69. In un periodo lunghissimo di attività e cambiamenti di organico, i Canned Heat sono ancora in piena attività. Questa è Going to Heaven, qui a Me and Blues, The Canned Heat.

Mentre Willie Book e Bo Corridore sono due amici da anni, da quando Bob da ragazzo gironzolava nelle vie di Chicago, Oh Yeah è un lavoro che hanno realizzato insieme alla band di supporto delle All Stars, dando così il massimo. Uno degli aspetti unici di questo album è la partecipazione come ospite di Bob Margolin, ex membro della band di Muddy Waters, il cui brillante lavoro alla chitarra è presente in circa 2-3 brani dell'album. Questo collega tutti i partecipanti ha un inafferrabile suono alla Muddy Waters, raramente raggiunto nel blues odierno. Se amate il blues di Chicago puro e duro, allora questo album vi regala sicuramente grande gioia. Oh Yeah è il brano che dà il titolo all'album. Willie Book, buon corridore qui a Me and Blues.

Mentre a soli 22 anni Bill Evans ha lasciato il segno come pianista, cantante e cantautore blues. Ben è stato nominato per un Blues Music Award e due Blues Blast Magazine Award. Ben ha suonato un'infinità di live, 150 pare, abbracciando il suono autentico dei suoi eroi come Professor Longhair, Panetta Perkins, Otis Pan oppure Ray Charles. Il fascino di Ben per il pianoforte blues è iniziato quando ha dato una sbirciatina a suo padre che guardava il film autobiografico su Ray Charles. Aveva solo 6 anni, da allora comincia il suo amore per il blues e lo strumento, e poi il grandissimo successo. Bill Evans qui a Me and Blues.

Before you can look up.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Riding with the King è un album del 2000 che vede i protagonisti B.B. King ed Eric Clapton. La combinazione delle chitarre dei due leggendari musicisti e l'atmosfera blues che viene fuori. L'album contiene sia brani acustici che elettrici, lenti e mid-tempo, con ampi spazi per gli assoli di King. Alcuni critici hanno notato che l'album potrebbe suonare troppo pulito per un album blues, ma altri hanno sottolineato che Clapton si addentra nel territorio blues in modo più profondo grazie a questa collaborazione. In sintesi, Riding with the King è un album di successo che celebra il blues. I Wanna Be, B.B. King, Eric Clapton.

Mentre Walk This Road è un lavoro dei Doobie Brothers tornati alla ribalta nel 2025 dopo tanti anni di silenzio come band, ma i componenti hanno fatto lavori da soli e tantissime collaborazioni come Tom Johnson, John McPhee, Patrick Simpson sono stati costantemente attivi in questo secolo pubblicando lavori di grande qualità. Ciò che sorprende, e in effetti una piacevole sorpresa, è il ritorno del cantante Michael McDonald, che ha occasionalmente contribuito alla formazione ma che ora si unisce a pieno titolo per la prima volta dal controverso On Step Closer, un album che era del 1980. Questa è Here to Stay, qui a Mia Blues, The Doobie Brothers.

Continua la nostra selezione dei lavori di Van Morrison, l'artista che riesce a produrre in quantità quasi industriali i suoi lavori. Ma la cosa più incredibile è che, nonostante i suoi anni e le grandi fatiche in giro per il mondo, la sua verve creativa è sempre al top, anzi super top direi. Remembering Now del 2025 è un ottimo lavoro dove il nostro Morrison spazia tra i generi che da anni sono la sua passione. Qualità del suono inconfondibile che cattura sin da subito l'attenzione. Questa è Down to Joy, qui per voi Van Morrison.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: DJ Leira, DJ Leira.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: chiuderti dentro casa. La solitudine diviene un gioco di sogni quando accendi una radio ed il racconto ti porta in un percorso. Ascolto la voce di una vecchia signora che, narrando le sue storie, fa delle emozioni onde, dove tutto viaggia nell'etere e l'immaginazione ne prende il sopravvento. Mi sembra di vivere ai confini della realtà. Poi, d'un tratto, la signora scompare ed io, angosciato, mi perdo nell'ombra del dubbio. Non dandomi pace, cerco dappertutto. Oh, ma l'avevo messo qui! Fino a ritrovarmi in un letto, in una clinica, e scopro di essere malato.
1: Infermiera!
0: Ma è proprio lì che il dramma ritrova il racconto insieme a quella vecchia signora, che riaccendendo la radio mi dice: tranquillo, io ti salverò. Il tuo non è un male, ma ha solo voglia di ascolto per non sentirti mai solo.

Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che uniscono l'Italia alla Francia. In questa occasione in realtà mi dovrete concedere una licenza poetica perché non parleremo propriamente di un'unione tra Italia e Francia, ma più di momenti in cui la canzone in francese è entrata con forza nella cultura popolare italiana, e cioè quando ha raggiunto la cima delle classifiche. Dal 2000 in poi c'è più di un caso interessante che merita di essere raccontato, come il primo di cui vado a parlare, e cioè Moi Lolita di Alizé, cantante corsa che nel 2002 con la sua partecipazione al Festival Bar si fece conoscere in tutta Italia. La canzone in realtà in Francia era uscita già nel 2000 come primo singolo per lanciare la carriera di Alizé dopo la sua vittoria a Grande Star, un talent show dell'epoca. Nonostante il grande successo del singolo brano, però il decollo vero e proprio non ci fu mai, ma a noi rimane la memoria di questa canzone. E allora ascoltiamo Moi Lolita.

Si trattava di pop nella sua forma più furba, per così dire, però sicuramente in maniera ben riuscita. Casualmente non fu l'unica canzone francese che proprio nel 2002 raggiunse la vetta delle classifiche italiane. La doppietta fu merito del gruppo dei Noir Désir e della loro Le Vent nous portera. Di questa canzone vi interessa sapere due cose. La prima è che la chitarra che sentite la suona Manu Chao, che è già stato protagonista di una nostra puntata qui su The French Touch. La seconda è che nel 2013 Cristiano De André ne ha realizzato una cover dal titolo italiano Il vento soffierà. E allora con queste premesse tiriamo dritto e ascoltiamola, e chissà che qualcuno che ascolta non se la ricordi. Le Vent nous portera dei Noir Désir.

uno stile molto diverso, molto più leggero rispetto a quello di Alizé che abbiamo sentito nella canzone prima, e quindi è anche giusto forse che i due brani si siano accompagnati e avvicendati nell'estate del 2002. E da quell'estate ci allontaniamo immediatamente, saltando al 2009, quando nel settembre di quell'anno esce una canzone che sarà un caso discografico incredibile. Il music manager di una radio di Bruxelles sente la canzone realizzata da un ragazzo che in quella radio faceva lo stagista e decide immediatamente di inserirla in programmazione. Ed è così che Alors on Danse diventa un successo prima nazionale, poi europeo e poi mondiale, e la carriera di Stromae prende il via. Neanche da dirlo, in Italia, come in molti altri paesi, la canzone raggiunge il primo posto delle classifiche. Soprattutto in Italia poi darà il via a un rapporto molto speciale del pubblico con l'artista belga, che culminerà in una sua apparizione al Festival di Sanremo del 2014. A questo punto allora ascoltiamo la canzone che ha dato il via a tutto ciò. Stromae in Alors.

questa canzone esistono un'infinità di remix e anche nel 2024 è stata protagonista di diversi trend su TikTok, il che dimostra che, sostanzialmente, non ha motivo per sparire. E sempre in tema di canzoni tornate recentemente in auge sui social, non si può non parlare di quella che segue nella nostra narrazione di oggi, e cioè Est-ce que tu m'aimes di Maître Gims, che esce in Francia il 28 aprile 2015. Come Stromae, anche Maître Gims in teoria non è francese, bensì congolese. Dico in teoria però perché dall'età di 2 anni ha sempre vissuto a Parigi. A differenza del suo collega delle Fiandre, però, al momento del successo di Est-ce que tu m'aimes aveva già una buona fetta di carriera alle spalle e già un discreto successo in patria. È chiaro però che una hit del genere ha cambiato il corso della sua carriera. Ad esempio, se in Italia è conosciuto, è proprio perché raggiunse il primo posto della classifica. Ma basta parlare e passiamo ad ascoltare. Maître Gims e la sua Est-ce que tu m'aimes.

questa non sarebbe stata ovviamente l'ultima apparizione di Maître Gims al grande pubblico italiano, perché, ricordiamo, si è visto anche al Festival di Sanremo del 2016 e più recentemente nel 2023 è uno dei featuring su Mirage insieme a Sfera Ebbasta. E ora che ci avviciniamo alla fine, chiudiamo il giro con l'ultima canzone di questo elenco, che è un remix di un originale, cioè Pookie di Aya Nakamura, nella versione insieme a Capo Plaza. In Italia diventa un fenomeno culturale tra i giovani e si accaparra un secondo posto nelle classifiche. Per chi non la conoscesse o non se la ricordasse, faceva così.